0: Info su Volkswagen.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.
2: Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti

0: Stai ascoltando La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Seguramente estaré bailando hasta conmigo, no con amigos.
0: La musica più bella suona solo

fanno discutere i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Kiss Kiss. Ciao ciao. La musica più bella. La musica più...

0: un seno, diciamo, che lo stiamo inquadrando in questo momento. Attenzione, eccolo qua.
1: Eccolo.
0: Sì, però si vede il seno di Anna Chiara anche in prospettiva. Era una scena, diciamo, importante, no?
1: Va bene, sì. Va bene. Allora, stiamo per regalare la nostra t-shirt. Perché? Perché quest'anno ricorre un compleanno importante, i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Non vi diciamo come dovete rispondere, dovreste saperlo già. E peschiamo a caso e a sorpresa tra quelli che fino a questo momento hanno già interagito con noi. Sentiamo se squilla.
0: Stamattina volevo metterla anch'io la t-shirt, mannaggia. Così dei 50 anni e poi all'ultimo momento
1: è sfuggito.
0: Sì. Attenzione.
2: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami? Era finto. Dica, ma questa era un'altra voce.
0: Ciao, buongiorno.
1: Spegni la radio,
0: spegni la radio. Pronto, mi senti?
3: Pronto.
0: Sì, ciao, come ti chiami?
3: Ciao, Cecilia.
0: Cecilia, di dove sei?
3: Di Cassino.
0: Che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Brava!
3: Che bello!
0: Ma brava, porti a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, 50 anni compiuti proprio in questi giorni.
3: Che bello, sono contentissima, ci provavo da un mese.
0: La tua gioia è la nostra felicità. Ti piace, Adriana?
3: Grazie.
0: Questa frase?
1: Bellissima, dobbiamo scriverla da qualche parte.
0: Grazie, Cecilia.
1: Kiss Kiss
3: ciao,
1: a te.
3: Ciao, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.
4: Rispondi, vinci.
2: Pronto?
4: Rispondi e vinci.
1: Vai. Mi sembrava anche così autorevole questa voce.
2: Pronto?
0: E lei va bene. Pronto?
1: Anche oggi mission compiuta e noi intanto vi suoniamo il Coldplay. Bella questa, Handful of Dreams.

0: Head Full of Dreams, dopo è Sky Full of Stars, cioè è Head Full of Dreams.
1: Sono sempre Coldplay,
0: sempre loro,
1: Coldplay su Radio Kiss Kiss. Allora, che vi piaccia o no, è arrivato il momento di consultare
0: l'oroscopetro.
1: Le stelle.
0: Che ci piaccia o no, no.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, Adriana, capisci quello che vuoi, anche lei stessa che produce l'oroscopetro a volte non lo capisce, quindi anche
1: no,
0: lei.
1: Infatti, a volte non lo capisco perché non mi ci ritrovo. Allora, i 12 segni dello zodiaco, come affronteranno questa settimana, Pippo, visto che oggi è lunedì?
0: Prego.
1: Allora, andiamo dal punteggio più basso in assoluto.
0: Ah, proprio dei voti?
1: Che poi è anche l'ultimo segno dello zodiaco. I pesci, 4,5 per i pesci.
0: Mamma,
1: sempre
0: che brutta
1: testa.
0: Settimana, pesci, che vi si prospetta. Spegnete la radio in questo momento, perché Adriana vi sta facendo una sentenza proprio.
1: Testa tra le nuvole e sveglia indigesta. Stanno dormendo pochino i pesciolini perché hanno dei pensieri. Sono
0: questa settimana
1: sopravvenziero.
0: Sono pesci amari.
1: Esatto.
0: Esattamente.
1: E andiamo ai pesci amari pure per la Vergine.
0: È
1: al penultimo posto. Diamo alla Vergine un bel brutto 5. Sotto stress da riordino mentale.
0: Posso farmi una grattatina?
1: A occhio e croce direi di sì. Cioè, dobbiamo shakerarlo
0: Peppino,
1: un
0: non
1: po'.
0: Mi inquadrare, ma inquadra Adriana un attimo, per favore.
1: Lo dobbiamo shakerare.
0: Inquadra solo Adriana, grazie. Fatta.
1: Vabbè, fatto.
0: Ok.
1: Lo dobbiamo shakerare un po', questo Pippo Pelo che è nato sotto il segno della Vergine. Andiamo all'Ariete, 5,5. Troppa foga e poca pazienza.
0: Sì.
1: Cancro. 6, un po' di alti e bassi emotivi. A giudicare dall'aspetto
0: di
1: Pica.
0: Ma 6 è un bel sufficiente, non è male.
1: Non è male, però non è ai primi posti. Bilancia 6,5 in cerca di equilibrio tra mille dubbi. Toro, io 7, pazienza d'acciaio e stomaco pieno.
0: L'oroscopo se lo fa lei ti pare che metteva 3 al toro?
1: Allora, figure. Pazienza d'acciaio, stomaco pieno, aggiungerei organi interni bruciati.
0: Sì,
1: va bene, questo la faccio io questa aggiunta.
0: Andiamo avanti.
1: Gemelli 7,5, mente vulcanica, 0 concentrazione. Acquario 8, visionario e fuori da ogni schema, settimana propositiva. Scorpione 8, lucido, affilato e magnetico.
0: Affilato addirittura, eh?
1: Sì, sì. Andiamo al Capricorno, diamo al Capricorno un bel 9, implacabile e iperproduttivo. Questa è proprio una bella settimana per il Capricorno.
0: Aspetta un attimo, volevo chiedere agli italiani di darci dei feedback in tempo reale, così
1: certo.
0: Li sentiamo alla fine del tuo oroscopo. 347-490-0042, quale che sia il vostro segno, vi ritrovate nell'oroscopetro. Ripeto, 347-490-0042. Prego Adriana, continuiamo.
1: Sui pesci mi stanno dando ragione, che dormono pochino, che sono un po' in sbattimento.
0: Sì, sì.
1: Questa settimana
3: c'è Adriana, 3 figlie, una è pesci.
1: Vedi?
3: Una è vergine, cioè mi aspetta una settimana di merda.
0: Una settimana di merda.
3: Grazie.
0: Hai detto bene.
1: Prego.
0: Grazie Adriana per
1: non è colpa mia. Allora, Leone 9,5, padrone assoluto come sempre della scena, una piccola svolta di vita potrebbe esserci da questa settimana in poi ed è il primo e più alto voto di questa settimana. Quindi
0: il Leone vince?
1: Il Leone
0: 9,5, padrone assoluto della scena.
1: Ma il Leone è sempre un po' così.
0: Abbiamo altri messaggi da ascoltare perché ne stanno arrivando tanti al 347-490-0042.
4: Ciao Adriana, anche io mi trovo con te, col tuo oroscopo. Petro, io sono toro. Viva i tori per sempre, viva forever.
1: I torelli, siamo sì, colleghi sì, di
0: sì.
1: Segno.
0: Sì, sono dati un bel 7, lo ricordiamo.
3: Grande Adriana, mi trovo perfettamente con il toro. Pazienza, vagonate.
0: Ma ma quale pazienza vagonata?
1: È il nostro pregio e il nostro difetto.
0: Sì. Ma per piacere, sì. Guarda qui, quanti stanno mandando i feedback, Adriana,
5: Allora Pippo e Adriana, non è una bella notizia sapere che la mia settimana, ovvero quella del cancro, non andrà benissimo. In più c'è una figlia pesci che è alla fine della classifica. Meno male che marito e figlia, capricorno e scorpione sono al top, perché sennò la settimana diventa davvero dura.
0: Vero dura.
5: Chi schizza
0: sì,
5: voi?
0: Sì, sì.
5: Chi schizza
0: rimanete
1: tutti.
0: Chiuse in casa,
1: allora,
0: tu e tua figlia, secondo Adriana, tappatevi in casa per tutta la settimana e non uscite.
1: Allora, giustamente i nostri ascoltatori sono talmente attenti che hanno notato che io ho saltato la fila e ho saltato il Sagittario, perché sullo Scorpione abbiamo parlato un attimo, il Sagittario invece è sempre sul podio al terzo posto, 8 e mezzo.
0: Ma sei scemo? Ma come? Ma tu salti dal Sagittario? C'è una signora che è molto arrabbiata.
1: Molto arrabbiata.
6: Ma come si permette sta signora? Scusate.
1: Non ti preoccupare.
0: Ma come si permette sta signora?
1: Rimediamo subito. Carico a molla e proiettato per il futuro, caro Sagittario. 8 e mezzo non è male, è sul podio.
0: Ecco, vai,
1: no,
0: abbiamo altri messaggi.
1: C'era scritto il segno, ma l'ho saltato perché mi sono distratta in diretta.
0: Mamma, quanti messaggi che stanno arrivando, Adriana, molti sono arrabbiati, pure quelli del Sagittario,
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, un'ora è volata.
4: Pippo, ma è del mestiere questa?
0: No, non è del mestiere.
1: Ci provo.
0: No, è dichiaratamente non del mestiere, lo sapete. Però fa l'oroscopetto.
1: La concorrenza è tanta, Pippo, anche tu lo sai, no?
0: Allora, è andata nell'ufficio del direttore artistico, si è passata una mano tra i capelli e ha detto: io vorrei fare l'oroscopo alla radio. Prego Adriana, vai, fallo pure. Funziona
1: allora,
0: così mediamente, vai.
1: Mediamente, sì. Andiamo indietro nel tempo, i Simply Red, bellissimo, il nostro History Kiss che va al 1991.

0: visto che tu fai l'oroscopo, tuo uso e consumo, io faccio gli auguri a mio uso e consumo. Saluto Antonella che oggi compie gli anni, le faccio tanti cari auguri da me e dal suo marito Giancarlo.
1: Va bene,
0: anche
1: tanti
0: dai suoi
1: auguri.
0: Figli, tanti auguri da tutti noi.
1: Va bene, tanti auguri ad Antonella. Intanto era il nostro History Kiss dal 1991, sono le 7:57 e tra pochissimo riaggiorniamo l'attualità con Alessandra Prea. State lì.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: A tutti un saluto e ben ritrovati dalla redazione. Papa Leone XIV ha annunciato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico per un nodulo ad un polmone. Auguri al pontefice da politica e istituzioni, a partire dal presidente della Repubblica Mattarella, che in un messaggio ha scritto: il popolo italiano le è vicino. La premier Meloni ha espresso la sua vicinanza dichiarando di essere rincuorata dalla serenità e tranquillità con cui Prevost ha parlato dell'intervento. Il Papa verrà ricoverato nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma. La guerra in Ucraina. Donald Trump ha annunciato che Kiev e Mosca avrebbero trovato un accordo per un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Il presidente Zelensky ha però dichiarato di non sapere nulla della tregua, ma afferma di essere pronto ad accettare se anche la Russia lo farà. Mosca, tuttavia, non avrebbe accettato il cessate il fuoco. Intanto sul campo si continua a combattere. Missili russi hanno colpito Kharkiv, causando almeno 3 morti e più di 20 feriti. Medio Oriente, l'Iran giudica insufficiente la risposta americana al piano in 7 punti per la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno al negoziato. Intanto continua l'escalation tra le forze filo-saudite nello Yemen e i ribelli Houthi. Questi ultimi hanno rivendicato un nuovo attacco sull'aeroporto di Riyadh, dove è scoppiato un incendio in un terminal provocando diversi feriti. Sabato un altro raid, sempre sull'aeroporto di Riyadh, ha provocato almeno 12 morti e 300 feriti. Le forze governative yemenite, alleate dell'Arabia Saudita, hanno colpito lo scalo della capitale Sana'a. Torniamo in Italia con la cronaca. A Padernello, in provincia di Treviso, un 23enne è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal tettuccio di un'auto in corsa. Il giovane ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Stando alle prime ricostruzioni, stava effettuando delle riprese video per una manifestazione. In Sardegna uno speleologo è rimasto intrappolato in una grotta a circa 7 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra, dopo una frana che ha ostruito il passaggio. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni di recupero sono complesse. Impegnati oltre 30 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme ai vigili del fuoco, a medici e specialisti nella rimozione dei detriti. Siamo allo sport. Calcio: nella domenica della 6ª giornata di Serie A è terminata senza reti la sfida tra Como e Roma. La Lazio ha superato il Monza 3-1, vittoria anche del Bologna su Lecce per 2-1. Sassuolo, Milan e Cagliari, Juventus sono finite entrambe 1-1. Il turno si chiude oggi con 2 posticipi: alle 18:30 c'è Atalanta-Venezia, stasera alle 20:45 Torino-Udinese. E infine Formula 1: Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Singapore. L'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Antonelli, più vicino al titolo mondiale. La Formula 1 tornerà dal 23 al 25 ottobre ad Austin con il Gran Premio degli Stati Uniti. Abbiamo concluso, linea come sempre a Pippo e Adriana. Da Alessandra.

0: una volta buongiorno a tutti quelli che ci hanno scelto, a tutti quelli che si sono aggiunti poi per questa seconda ora. Noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss e vi accompagniamo anche su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre.
1: In questa seconda ora del Pippo Pelo Show avremo tante altre cose da fare, faremo uno scherzo, giocheremo con voi per regalarvi il pacco gadget della radio. Insomma, anche oggi ce n'è da ascoltare, c'è tanta bella musica, la musica più bella, sempre che suona su Radio Kiss Kiss, eh?
0: Poi c'è da dire che oggi è lunedì, inizia una nuova settimana. Quante volte hai detto da lunedì
1: comincio,
0: faccio questa cosa,
1: sì,
0: comincio
1: soprattutto
0: quest'altra
1: la
0: cosa
1: dieta. Si dice sempre da lunedì vado in palestra,
0: da lunedì vado in palestra,
1: da
0: dal
1: lunedì
0: mese
1: non
0: prossimo
1: mangio più brioche la mattina,
0: per esempio. E siamo proiettati sempre a spostare l'inizio delle cose in un preciso momento.
1: Poi però se martedì la mangi la brioche, o se anche lunedì la mangi, cioè vabbè,
0: oramai
1: di prossimo
0: faccio pure mercoledì, giovedì,
1: come
0: venerdì,
1: se
0: sabato
1: mercoledì
0: e domenica
1: non si potesse cominciare, ma chi l'ha detto?
0: Poi guai a cominciare qualcosa di venerdì.
1: Ma
0: che faccio? Comincio di venerdì? No, facciamo passare il weekend. E invece gli esperti ci dicono che quando sentiamo il bisogno di iniziare qualcosa, bisogna iniziare subito. Perché 20 minuti di allenamento è meglio che zero.
1: Adela, tu la scuola di flauto, per
0: due
1: esempio,
0: pagine
1: l'hai iniziata di lunedì o durante la settimana?
0: Allora, Pippo, io ho ricominciato il flauto giovedì.
1: Ah, sarebbe
0: insieme
1: stato
0: a mio figlio.
1: Sarebbe stato meglio di venerdì, così non iniziavi.
0: Però ho iniziato.
1: Non potevi aspettare un altro giorno, così potevi evitare.
0: No.
1: Possiamo agevolare il flauto ad Adriana, per favore?
0: Ah, me lo volete dare così, al volo?
1: Al volo, vediamo
0: vai,
1: se.
0: Vai.
1: Perché lei ha cominciato.
0: Ce l'ho fatta.
1: Ma che brava! Ha cominciato di giovedì.
0: Allora, mi stavo esercitando giovedì e stavo provando, diciamo, dei nuovi pezzi. Ok? Non lo so, ve li vorrei proporre.
1: Ma tu li vuoi proporre, sei sicura? Sei già pronta, secondo te? Sei talmente...
0: Adesso sarò bravissima, perché mi aspettano
1: ma
0: tre anni.
1: Ma non credi di essere un po' presuntuosa?
0: Tre anni di flauto.
1: Tre anni di flauto, ragazzi. Ma attraverso sempre questo qua?
0: No, magari andrà di traverso qualcun altro.
1: Agli ascoltatori, sicuramente.
0: Dai, tra poco vi faccio sentire qualcosa. Però la domanda che facciamo agli ascoltatori è: cos'è che avete già iniziato? Perché i buoni propositi dell'estate erano proiettati per settembre. Quindi, avete iniziato qualcosa di nuovo a settembre? Comincerete qualcosa di nuovo in questa settimana o lunedì prossimo?
1: Oggi lunedì vi siete messi il buon proposito, non lo so, di andare a camminare, di leggere un libro, di cominciarlo oggi.
0: Due pagine di un libro. È meglio che leggere un libro intero o leggerne 10 o 20 in una giornata.
1: Questa è la settimana in cui avete deciso di vedere di nuovo un'amica, un amico che non vedete da tanto tempo. È oggi la giornata giusta di fare quella telefonata che lunedì la faccio. Tipo nel weekend ci avete pensato e lunedì devo chiamare. Io oggi devo fare un paio di telefonate, ma sono cose di lavoro che ho sempre procrastinato, ma oggi le devo fare.
0: Oggi le devi fare. Però le fai di lunedì.
1: Le devo fare di lunedì, perché ho detto
0: vedi,
1: la faccio lunedì.
0: Appunto.
1: Che inizia la settimana.
0: Quindi, che cosa cominciate oggi? Che cosa avete già cominciato in un giorno normale? Perché a volte o cominciamo di lunedì o a inizio mese, cioè proiettiamo, diciamo, l'inizio di queste cose, o anche il giorno del compleanno.
1: Sì.
0: Dal compleanno in poi è come se tracciassimo una linea di separazione col vecchio.
1: Se invece non avete nessun tipo di schema mentale in questo senso, ce lo potete far sapere comunque sempre via WhatsApp audio al 347 490 0042. Lo ripeto, 347 490 0042. Oggi mi sono ripromessa, dice Laura, di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Lunedì ci proverò, ragazzi, e voi provateci sempre, poi magari non capita oggi, capita un altro. Non è che
0: questo
1: non ci riesci
0: fortuna,
1: oggi
0: e
1: non ci devi riuscire per tutta la settimana.
0: Diciamo che le cose che vogliamo iniziare dovrebbero dipendere solo da noi e non dalla fortuna
1: e non
0: dalla,
1: dal mazzo,
0: appunto,
1: ricordiamo
0: appunto
1: che Adriana è una donna col mazzo, nel senso che è fortunata. Anche Anna Chiara ha un bel mazzo, è molto fortunata, e di questa cosa parleremo nello scherzo che faremo tra poco,
0: tra pochissimo. State lì, intanto andiamo sotto la doccia.
1: Grazie.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Prego non andare via per un paio di occhi chiari, forse ancora le magari, prima poi ti butta via.
1: Non te, qualcuno mi può spiegare perché quando una persona è fortunata si dice ha un grande mazzo?
0: Ah, perché in genere il lato B è associato
1: alla
0: fortuna.
1: O un gran culo anche.
0: Associato alla
1: perché?
0: Fortuna. Sai che non lo so, adesso ci documentiamo?
1: Cioè, perché si dice la mamma che culo che ha?
0: È vero.
1: Per dire che fortuna che ha.
0: Adesso cerchiamo di capire da dove
1: mica
0: nasce
1: tu lo
0: questa
1: sai perché
0: cosa. No, non lo sappiamo.
1: Lo diciamo sempre, ma non sappiamo
0: perché. Però non sappiamo
1: gli
0: perché.
1: Gli ascoltatori ce lo diranno.
0: Intanto c'è Mina con Volami nel cuore.

0: stata sotto la doccia, bellissima. Allora noi amici vi stiamo parlando stamattina delle cose che si iniziano di lunedì, mm-hmm. anche se di Venere, di Marte non si... Com'è? Non ci si sposa, non si parte.
1: Non si sposa, non si parte. Mm. Anche se non è più così. In passato avevano...
0: Sì, si diceva che tipo le sale, dove, lì dove fanno i matrimoni importanti...
1: Te li davano scontate. Costavano di meno. Anche i voli siti li acquistavi a prezzo scontato. Non è niente più, non è vero. Non si fa più
0: Barbara da Siena, buongiorno.
1: Ciao Barbara.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te Barbara. Tu hai il proposito del lunedì?
2: Sì, io a proposito del lunedì di stare a dieta per 15 giorni, perlomeno.
0: Oggi cominci?
2: Sì, dovrei, spero. Perché no, allora, dovresti?
0: Guarda, dipende già dalla colazione, come l'hai cominciata? Già dietetica?
2: Sì.
0: Allora,
2: caffè e una fetta biscottata.
0: Non lo so se va bene, io non sono un esperto.
1: Non siamo esperti, non siamo dietisti.
0: Non possiamo dirlo, però tu hai cominciato così, va bene. E poi cosa prevede la tua, diciamo, giornata nell'alimentazione di oggi?
2: Allora, il pranzo è semplice perché il pranzo, diciamo, lo faccio sempre leggero, quindi insalatona con proteine e pochi carboidrati.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Poi no, a metà mattina comunque un'altra colazione perché io verso le 9 ho sempre fame.
1: Beh,
2: quindi,
1: certo, si è svegliata presto, no?
2: Sì, ecco. Alle 6:30 come sempre, allora. Quindi alle 9 una fetta di torta che ho fatto io. Senza burro.
1: Senza zucchero.
2: No, lo zucchero in realtà c'è, però insomma vabbè.
0: No, vabbè, comunque
1: no, non lo so.
0: Vabbè,
1: che
0: ma tu
1: c'era,
0: non giudicare, sono cacchi suoi. Dai,
1: allora, che c'era? Lo zucchero, le uova?
0: Sì.
2: Sì, uova, zucchero, farina e olio di semi.
0: Ah, faccelo babà. Comunque sì, vabbè, comunque c'è tanta roba. Ma poi che altro mangerai stasera? Pure proteine, immagino, giusto?
2: Sì, stasera, allora, mi sarei ripromessa carne e insalata. Speriamo di
0: carne
2: riuscirti.
0: Allora,
2: a volte...
0: Poi non devi fare trasgressioni durante il giorno, eh? Se già ne fai una piccola con questo dolce, con questa torta che hai fatto tu, quello lo posso dire con certezza, perché se fai una trasgressione ne farai tante durante la settimana.
2: Sì, no, è vero.
0: È come il tradimento, si tradisce una volta poi tradisci sempre. Però
2: vero,
0: Adriana,
1: che ne so io.
0: Così si dice.
1: Boh.
0: È come gli assalti.
1: Quando mai?
2: Dicono, è vero.
0: Così dicono. Sì.
1: Così
0: certo.
1: Dicono, ci piace molto il tuo accento.
0: Dicono.
1: Vabbè, allora noi te lo auguriamo, però già il fatto che tu hai usato il condizionale, dovrei far la dieta, potrei... Secondo me no. Ma... Tutto parte dalla mente, oggi sono a dieta, oggi comincio un'alimentazione un po' più equilibrata. Potrebbe essere meglio, no?
2: Sì, no, hai ragione, ma io dico potrei perché la inizio praticamente tutti i lunedì.
1: Ah, ok.
2: E la finisco io il lunedì, diciamo, a merenda
1: a
2: o
1: merenda.
2: All'aperitivo.
0: Ha scritto qualcuno, anzi una ascoltatore che si chiama Rigo, ha scritto, è certo, caffè e fetta biscottata, guarda che alle 9 ti vengono i miraggi.
1: Sì.
2: È vero.
0: Tra poco allora, ti arrivano i miraggi, stai attenta.
1: Noi ti leggiamo, insomma, i messaggi degli ascoltatori in tempo reale. Roberto scrive, già è sbagliata, già parte in maniera sbagliata la giornata perché questa dieta le alza l'indice glicemico. Secondo me la torta lo spezza fame della torta.
0: Ognuno deve dire la sua. Vediamo, magari lei dimagrisce così, che ne sappiamo noi? Non possiamo saperlo.
2: Allora, l'unica mia speranza è che siccome io la faccio solo per 15 giorni perché ho un obiettivo di arrivare alla festa dei 50 anni più in forma. Quindi l'unica speranza è quella.
0: Riccardo Consoli ti scrive: usa la stevia. Questo mi sembra un bel consiglio. Invece dello zucchero per la torta.
2: Ah, ok.
0: Usa
2: bene
0: la stevia, vedi?
1: Sì.
0: Bene, la prossima volta la fai con un dolcificante, diciamo, naturale.
1: Ma quando li fai i 50 anni?
2: No, allora io li ho già fatti a luglio.
1: Però devi fare la festa.
2: No, allora la festa è la festa di tutto il paese, di tutti i 50 anni.
1: Vero?
2: E di tutti i 50 anni, i cinquantenni, scusate.
0: Oh, che bello!
2: Del paese.
0: Ma
2: no,
0: cosa
2: io l'ho
0: fate?
2: Già festeggiato. Una cena con un ballo.
0: Ma in piazza,
2: nel
0: tipo?
2: Paese. No, in un locale, abbiamo affittato un locale, tutto per noi.
0: Tutto per voi.
1: Okay.
0: Come si chiama il paese?
2: Colle di Valdelsa.
0: A Colle Valdelsa farete questa festa tutti i cinquantenni, bellissimo.
2: Sì, il 23 ottobre.
0: Possiamo venire anche noi?
2: Certo, volentieri.
0: Cioè, ci sono anche degli invitati o sono solo cinquantenni?
2: No, sono solo cinquantenni, ma per voi facciamo ovviamente
0: io sono fuori.
2: Ovvio.
1: Adesso però ci devi andare, Pippo.
0: Sì, va bene.
1: Adesso te lo mandiamo.
0: Ma sarà divertente sicuramente. Barbara, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Schissa te in bocca al lupo, eh.
2: Ciao.
1: Va bene.
3: Ciao. Io lunedì scorso ho iniziato per la prima volta la palestra, okay, dicendo all'istruttrice: guardi che io sono già arrivata ai 60, quindi è dalle medie che non vado in palestra. Lei mi ha guardata scoppiata a ridere. Però io ci provo, eh.
0: Brava. Lei ci prova, fai benissimo.
1: Schissa te un bacio grande. Le cose che avete cominciato.
4: Buongiorno,
1: sentiamo.
4: Pippo. Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io da settembre mi sono promesso di fare due cose. Uno è stato il cambio di lavoro che ho fatto,
1: ok,
4: perché non se ne poteva più. E due, la dieta che sto facendo da un mese e sta andando ultra bene, quindi sono contentissimo. C'è sempre da inventarsi qualcosa nella vita.
0: Ah, vedi?
1: I nuovi inizi che vanno bene procedono a gonfie vele. Sentiamo.
5: Si dice così perché io avevo un sedere grande in passato, significa che stava bene, aveva tanto cibo a disposizione, quindi ecco, era fortunato.
0: Ah, quindi è fortunato, ecco. Si dice che culo o che mazzo alle persone fortunate, perché hanno il sedere importante, quindi a casa di Anna Chiara c'è prosperità economica, perché si mangia, diciamo, importante, quindi quando lei passa, no, la gente senso, dice che mazzo, perché appunto ha prosperità, è fortunata.
1: Esatto, perché si associa il sedere importante ad una prosperità, ad un'abbondanza,
0: un'abbondanza
1: economica.
0: E questo, lo sapevo io.
1: E questa è l'origine,
0: la spiegazione della fortuna.
6: Ciao Pippo, ciao Adriano, sono Roberto da Milano. Io ho iniziato proprio ieri a restaurare da zero, proprio l'ho smontato tutto, un ciao
0: vedi,
6: vecchissimo, lo voglio rifare tutto, riverniciare tutto, riportarlo a nuovo.
0: Ha cominciato di domenica.
1: Che mi hai fatto ricordare.
0: Lui ha cominciato di domenica e non di lunedì. Però va bene, insomma, è sempre un inizio, Adesso dovrai metterlo a posto. Ti tocca.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, io ho ricominciato a suonare il pianoforte e a rifare i colori pazzi ai capelli, perché la vita è una e vaffancina, voglio i capelli colorati come le fatine.
0: Ah, che bella, c'hai i capelli rosa.
1: Schizzate.
0: Azzurri, che
1: bello,
0: so,
1: ci piace.
0: Vai. Valentina.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonio da Lucca. Allora, di lunedì non si incomincia niente.
0: Niente.
8: È già difficile il lunedì.
0: Già di suo.
8: Di suo, esatto. Proprio geneticamente il lunedì è una giornata difficile.
0: Sì.
8: Non è proprio il caso di iniziare nulla. Quello che invece inizio, ho iniziato all'inizio di ottobre, riniziato il mio corso sacrosanto di teatro.
1: Sacrosanto.
8: Non mi staccherò mai, è una cosa importante. Il resto è giusto, quando ti viene voglia di iniziare a fare una cosa, prendere lo spunto e iniziare subito.
0: Bravo.
1: Guarda,
0: Adriana,
1: c'è un sacco
0: pure
1: di amici che hanno iniziato il teatro e me l'hanno definita proprio come una terapia.
0: Tua sorella è attrice,
1: mia sorella,
0: no?
1: Ha ricominciato il teatro.
0: Io ho visto un suo spettacolo bellissimo.
1: Sì, ha ricominciato.
0: Tu invece te la senti di fare una scena teatrale per vedere se è il caso?
1: A me piacerebbe tantissimo, Pippo, ma alle 20:30 di sera per me non è fattibile.
0: Ma non ti viene niente adesso di teatrale da improvvisare un attimo?
1: No, non mi viene niente.
0: Non lo so, un hotel o una...
1: No, non potrei mai.
0: Un hotel,
1: scomodare.
0: B&B. Un hotel, un B&B.
1: Un motel? Lo vuoi un motel?
0: Una pensione.
1: Sono le 8:16 del mattino, grazie a tutti quelli che sono con noi, che stanno interagendo al 347-490-0042. Vi mettiamo un pezzo nuovo dei The Bowser, si chiama Love Myself.

0: Chi schissa a te che vivi la vita con sicurezza e cammini per strada come se fossi su una passerella. Chi schissa a te che sai che con i tuoi amici una semplice fotografia diventa un ricordo prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
1: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
2: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
1: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: Yes, yes.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss, kiss. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
7: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Una parte? Al massimo una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Kiss, kiss.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Yes, yes.
11: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Yes, yes.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
13: Ristora.
12: Capsule per ogni ora.
3: Kiss, kiss.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendevo l'offerta.
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Yes, yes.
17: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: romantica.
1: Grazie signora Toffoli, in arte Elisa, grazie per questa bellissima canzone. Allora, qui a Radio Kiss Kiss, nel Pippo per lo Show, adesso abbiamo la chiappa gadget. Adriana, l'ho chiamato così questo gioco.
2: Ah sì?
1: Mi è venuto in sogno questa notte.
2: Ah, vedi?
1: Stanotte ho sognato di... che questo gioco doveva chiamarsi la chiappa gadget.
2: Allora, la chiappa gadget, sì. Noi facciamo
1: sentire.
2: C'è la chiappa
1: VIP, sono quelli che vanno alle feste per fare le foto con i VIP, e ci sono gli acchiappa VIP e gli acchiappa gadget, quelli che vanno, ascoltano le radio per vincere i gadget.
2: Per vincere, speriamo che ascoltiate questa radio, Radio
1: Kiss
2: Kiss.
1: Non solo per questo,
2: Per avere il nostro pacco gadget. Allora, vi facciamo ascoltare questa volta la voce di un personaggio misterioso, ovviamente famoso, e voi al 347 490 0042 ci inviate un messaggio vocale con la possibile risposta, la probabile risposta. Sentiamo.
3: He gave me about 7 years here.
2: Ok, ok, ok, non è italiano, lo diciamo, ed è un uomo, si capiva.
1: Sì, ok. Che dice, lei mi ha dato lacrime.
2: Sentiamo.
3: She gave me about 7 years here.
1: Mi ha dato per 7 anni
2: per sette
1: lacrime,
2: anni.
1: Dice tears.
2: Ah, here.
1: Sento bene?
2: Here. Qui.
1: Ah, here, qui, non pensavo tears.
3: She gave me about 7 years here.
2: Ok, allora chi è il personaggio misterioso? È sicuramente una persona molto molto famosa in tutto il mondo. 347 490 0042.
1: Per tratti Sentiamo. Della sua vita è stato anche simile a me, lo ricordiamo, ha avuto anche delle somiglianze con
2: sì?
1: me. Sì. Allora lo ripetiamo, 347 490 0042, se volete vincere dei gadget. Adriana, puoi ridere, non ti preoccupare.
2: No, non ho paura. No, non faccio più così. Ho molta
1: paura. Fai un po'
2: paura.
1: Di body shaming, ma...
2: No, ho paura.
1: Allora, chi è il personaggio?
2: Ah, sì. Ma poi che è successo? Qualcosa a te o a lui?
1: A me.
2: A te, l'hai detto tu, non l'ho detto io.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Dario, per me è Chris Martin.
1: Chris Martin.
2: No, non è lui.
1: Ma gli hai fatto un complimento al personaggio? Ti ha fatto un complimento. Pensaci.
2: Questo personaggio qui da sempre
1: capito.
2: Un'icona mondiale.
1: Ma è un complimento per un altro motivo. Poi ti spiego perché.
5: Ciao, Silvana da Bologna, per me è Robbie Williams.
2: No, non è Robbie Williams.
1: Allora vediamo questo pacco gadget, chi se lo aggiudica, lo ripeto, 347 490 0042. Dovete indovinare di chi è la voce del personaggio che abbiamo appena sentito. Prego.
6: Caterina, che è Robert De Niro?
1: Caterina dice Robert De Niro, non è Robert De Niro. Mi dispiace.
7: Ma è Obama?
1: Barack Obama?
2: No.
1: Mi somiglia un po', ma non è Barack Obama.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Forlì, è Donald Trump.
1: Allora, si danno degli indizi, ma si danno anche delle cose fuorvianti.
2: Non è Trump, no, sicuro non è lui.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Forlì, è Donald Trump.
1: No. Non è Donald Trump. Grazie.
9: Ciao Deborah da Orsi Nuovi.
1: Ciao Deborah.
2: Chi?
10: Bill Clinton.
1: Sono tutti orientati sui presidenti degli Stati Uniti. No,
2: ah, non è Clinton.
1: Non è un ex presidente degli Stati Uniti, ragazzi. Dai, diciamo questo, vai.
11: Buongiorno ragazzi, Diego da Napoli. Secondo me la voce in questione è quella di Johnny Depp.
1: Johnny Depp non è, no.
2: E dai, restiamo qui nel mondo del cinema.
1: Restiamo
2: va
1: in
2: bene?
1: Questo mondo, va
2: così
1: bene?
2: Così vi abbiamo dato un altro indizio, mondo del cinema, quindi niente.
12: Ciao,
2: presidenti.
12: Ciao, Tom Cruise, un abbraccio da Rossella.
2: Tom Cruise.
1: No.
2: Giusto per correggerti che avevamo voluto ripetere il nome e il cognome.
3: She gave me about 7 years here.
2: Okay. Questa
3: she
2: è la
3: gave
2: voce.
3: Me about 7 years here.
2: Ok, no, sentiamo.
13: È Elon Musk.
1: Non è Elon Musk. Grazie, ciao. No,
12: ciao Kiss Kiss e Tom Cruise, un abbraccio da Rossella.
1: Grazie.
2: Ah, Tom Cruise? No,
1: Adriana,
2: lui.
1: Diciamo che non è neanche il pane in prima fila. Ovvero, chi è il pane in prima fila?
2: Il pane in prima fila?
1: Sì. Mi è venuto adesso così. Chi è il pane in prima? Traducilo in inglese.
2: Bread?
1: No, il pane è bread.
2: Bread? Bread Pitt.
1: Pitt, in prima fila è il Pitt dei concerti.
2: Ma va.
14: Comunque, Pippo Bello, sei in gamba.
2: Io ho scambiato il pane per la mano. Vabbè, un'intronata.
15: Ciao, sono Fabio da Torino. Secondo me è George Clooney.
1: George Clooney? No, non è George Clooney. Grazie. No.
16: Il famoso è Brad Pitt.
1: non è, te l'ho già detto, non è il no. pane in prima fila.
0: Viviana da Legnano, secondo me è Michael Douglas.
1: Non è Michael Douglas. No. Attenzione, 347 490 0042. Ragazzi, datevi da fa, abbiamo un bel pacco gadget da regalarvi. Yacchiappa gadget, prego.
7: Buongiorno. Sono Laura da Napoli, per me è Russell Crowe.
1: Laura, state zitta, no.
2: No, non è Russell Crowe.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
10: Per me è Bruce Willis.
1: Non è Bruce Willis. No,
2: no. Non è lui, no, no, no, no.
16: Buongiorno, sto dicendo Willis.
2: E che è?
1: Ci ha salutato.
16: Matt Damon.
1: Matt Damon, ci ha voluto pensare un attimo. No, ma non è Matt Damon.
2: Il
1: no,
2: bellissimo
17: no. Buongiorno,
2: Matt Damon. Schi,
17: sono Antonio no. da Napoli.
1: Ciao,
17: per me è Will Smith.
1: Non è Will no. Smith, ragazzi, grazie mille.
2: Come
1: a tutti
2: facciamo
1: per
2: avvicinarci un po'?
18: Patrizia da Sassari, Russell Crowe.
1: Non è un Russell Crowe, grazie.
19: Stefania dalla Scassigna, secondo me è Leonardo DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio
20: Salve,
1: non è.
20: No, potrebbe essere Denzel Washington.
2: Denzel Washington. No, non no. è lui, non è lui.
1: Non è lo scienziato che viene sempre incolpato. Chi è lo scienziato che viene sempre incolpato?
2: Ah, ma dove l'hai cacciato stamattina?
1: Leonardo DiCaprio. Caprio espiatorio.
2: Ma boia. Ce ne andiamo?
21: Per piacere, sì.
2: Ce ne andiamo? Vai, vai, sentiamo, dai.
22: Buongiorno Radio Crischi, sono Raffaele, per me è Timarchi.
2: Chi è? Chi è? Chi ha detto?
1: Ragazzi, non capite la mia ironia, come devo fare? No.
2: Niente.
23: Buongiorno, Kiss Kiss, Federico da Cagliari, per me è Kenny Reeves.
1: Kenny Reeves,
2: no, no, non è lui.
24: Kiss Kiss, per me è Orlando Bloom.
1: Non è Orlando Bloom.
2: Non è lui, aspetta, piga, facciamola risentire, dai. Non so, magari
25: She
2: potrebbe essere d'aiuto.
25: Me about 7 years, here.
1: Yeah.
26: E Adriana, Paolo da Bergamo.
1: Ciao Paolo.
26: E per caso Richard Gere?
1: Sì,
2: sì, è lui,
1: è Richard Gere. Sì, bravo.
2: Bravo, complimenti.
1: Complimenti a Paolo da Bergum.
2: Che
1: bravo.
2: Per un periodo è stato fidanzato con la nostra Elisabetta Canalis, è vero?
1: È vero.
2: Ve lo ricordate?
1: Non era George Clooney?
2: Era George Clooney, sì.
27: Para sora fest, para
2: sora fest. Vabbè, Richard Gere, George Clooney, Stavo per andare a contro. Pensa che lo stavo dando come indizio. Avrei depistato tutti.
1: Vabbè. Arriva Mark Ronson con Bruno Mars. Bellissimo.

0: Lorenzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
0: Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Kiss Kiss.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss Kiss.
9: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Kiss Kiss.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Kiss Kiss.
11: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
12: Oktoberfest Calabria!
11: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
4: Kiss Kiss.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: voi?
1: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un Qashqai!
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss.
5: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
7: Amore, non rompere le uova.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: negozio di fiori. E
1: Olivia
0: il,
1: Dean?
0: Sì, sì. No, no, no, la vittima del nostro scherzo è il suo compagno, suo marito, le vuole fare uno scherzo.
1: E allora...
0: Quindi parlasi di mazzo. Chi può stare accanto a me nello scherzo se non Anna Chiara?
1: Appunto, la parte per il tutto,
0: mazzo,
1: no?
0: Mazzo di fiori, mazzo, okay. Porta fortuna, l'abbiamo già detto poco fa, perché si dice che il culo, perché uno... quando ha, diciamo, un sedere importante,
1: sì,
0: aveva l'abbondanza ed era una persona fortunata.
1: E allora, se volete fare uno scherzo, se volete fare uno scherzo a qualcuno, iscriveteci adesso, mandateci un WhatsApp al 347 490 0042, poi sarete richiamati, sì, e darete tutte le informazioni.
0: Importante scrivere a chi volete fare lo scherzo: la mamma, la nonna, la zia, il papà, il fratello, il nonno, quello che sia. Grazie mille.
1: Sentiamo.
0: Prego.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, sono Falcan, la disturbo?

0: chi parla, scusi?
1: Sono un suo cliente, sono passato lì a Castiana dei Pecchi a prendere dei fiori per la mia fidanzata qualche giorno fa. Ho chiesto il numero a Interflora, chiedo perdono, però...
0: No, ci mancherebbe, mi dica pure.
1: No, ho avuto un problema, non so se si ricorda di me, lei è la signora Veronica, giusto? Abbiamo anche parlato, sono passato qualche giorno fa, ho preso dei fiori per la mia compagna.
0: Mi deve dire qualche dettaglio in più perché
1: mi ha fatto un piccolo bouquet, ma lei è disperata perché si è già totalmente appassito.
0: Rose, gira su. Tanti di bouquet per una.
1: Le posso passare la mia compagna perché è disperata? Sì.
0: Prego.
2: Una signora, si è appassito il bouquet, il mazzo si è appassito.
1: È disperata.
0: Signora, è normale che appassisca dopo un po' il bouquet.
1: È normale che appassisca dopo un po'.
2: Ma lui non mi ha mai regalato fiori.
3: Che recitazione!
0: Deve ovviamente prendere dei fiori finti se non vuole che le si appassiscono, capisce?
1: Due giorni, signora, dopo due giorni.
0: Dipende da che bouquet era, ma due giorni la vedo grigia. I nostri fiori durano almeno una settimana, normalmente.
1: La mia compagna, la Manzino, aveva un mazzo tanto, era bello importante, lei aveva fatto veramente un bel bouquet.
2: Era enorme il mazzo!
0: Ma guardi, sicuramente è successo qua. Mi mandate una foto?
1: E come faccio a mandarle la foto, signora? Io sono anch'io in una condizione di imbarazzo adesso, perché questa piange da due ore, l'ha buttato via.
0: Mi scusi, ma sicuramente c'è qualcosa che non va. Nel senso, se volete portatemi qui il mazzo che vediamo che cosa.
2: Ma chi mi riderà il mio mazzo, signora?
0: Signora, il mazzo io lo devi chiedere a suo marito, non lo so.
1: Non ho capito, signora, scusi, che l'azione sta facendo? Io sono qua.
0: No, nel senso che lo deve richiedere a lei per comprarlo di nuovo, eventualmente.
1: Ho capito, ma lei dovrebbe in qualche modo dire alla signora come fare per mantenere meglio questi fiori la prossima volta.
0: Deve tagliarli sicuramente ogni due giorni, metterli nell'acqua fresca e mettere delle vitamine all'interno.
2: Ma io li ho tagliati, lei mi sta prendendo in giro!
0: No, è lei che mi sta prendendo in giro, Adesso che cazzo?
2: Ma io ho messo anche il prodotto che si chiama Che Mazzo e non ha funzionato!
3: Che Mazzo?
1: La signora ha creato questo prodotto che si chiama Che Mazzo, che serve proprio per tenere rinvigoriti i fiori.
0: Perfetto.
1: Mi faccia vedere un attimo il mazzo. Mi scusi solo un attimo che lo guardo con lei, adesso visto che sono al telefono.
0: Sì.
1: Effettivamente è un po' afflosciato.
0: Ma che cazzo me ne frega a me del mazzo della sua signora?
1: Veronica, ascolta, io dovevo dirti una cosa importante, però, che Gabri, tuo marito, ti ha fatto uno scherzo, sei in diretta su Radio Kiss Kiss.
4: Sei veramente arrabbiata,
0: Ciao a tutti, Gabri, vaffanculo.
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Bene, adesso ce ne andiamo, ma devo prima consegnare di Oscar Goes to Anna Chiara Manzino per la recitazione di poco fa nello scherzo, bravissima. Il pianto era assolutamente credibile.
2: Il pianto proprio da attrice, devo dire. Allora, noi torniamo domani con tutto il pacchetto, con tutta la formazione al completo.
1: Sì, io lo porto il pacchetto.
2: Lo porti?
1: Dico, certo.
2: Dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss, su Kiss Kiss TV, e vi lasciamo come sempre con un pezzo della storia della musica e vi consegniamo nelle mani di Max Vitale. Max Giannini.
1: Ecco, questa canzone è di Blondie, anzi dei Blondie, e si intitola Maria.

Deborah Harry con i Blondie, Maria 1990, Maria.

0: E andiamo. Buongiorno Nelson.
1: Buongiorno,
0: non ti aspettavo.
1: Vitale, buongiorno.
0: Salutiamo Pippo, Adriano, tutti quanti voi, tutti gli amici che già ci mandano il buongiorno e soprattutto ci dicono aspettiamo il buon lunedì. Non lo diciamo.
1: No, non lo dici perché di solito lo dici te, figurati se.
0: No, scusa, stavo usando il plurale maestatis.
1: Poi con questo tempo hai capito.
0: Giorno tua com'è il tempo? Com'è il meteo?
1: Allora, ripeto, ci sono alcuni paesi, la notizia ufficiale, in cui non si sono allagate le strade.
0: Sì, sono 3 o 4 in Italia. Se non sbaglio, fateci sapere se siete lì. Ma
1: meno,
0: adesso vi asciughiamo noi, vi portiamo il sole con la nostra sigla.
1: Arrivano Funky Boy!

0: Max e Max,
1: Max
0: da Brescia.
2: Buongiorno a tutti. Ula. Max e Max, sì. Un po' meno, sta ricominciando a piovere.
3: In quei 3-4 paesi che manca l'acqua, perché dappertutto ormai piove.
4: Salutiamo Nicola, Luca, poi Gianluca, Rosetta, Valeria, Mariella, Matteo,
3: Marco, che ha detto per sicurezza vi do il buon pre-martedì. Ma è anche un buon post domenica oggi.
4: Però
3: no?
4: Vedi, con tutti coloro che stanno già scrivendo spontaneamente, hanno già capito l'andazzo.
3: Sì, intanto basta diciamo coinvolgervi, ma voi dovete partecipare. Perché? Perché se interagite con noi
4: si entra nel database per quella maglietta che c'ha, indossa anche il nostro Pica DJ.
3: Scusami, che misura è la maglietta, Max?
4: Ma non lo so,
3: XL?
4: È random.
3: Perché devo vedere se mi entra, se no devo asciugarmi un po', se no mi va tutta stretta.
4: Signore e signori, bel weekend, weekend autunnale. Lo sai, sai che cosa ho mangiato io?
3: Cosa hai mangiato?
4: Quella canzone che aspettiamo spesso, ieri.
3: No, le tracchiole.
4: Le tracchiole.
3: Mamma, ti vedo un pochettino sovrappeso, quindi oggi
4: tagliatelle
3: classico.
4: Con tracchio e poi tracchiole nel sugo, nel ragù. Mamma mia, mamma mia.
3: Mi viene a dire quasi che mi fai schifo così, in scioltezza. Però detto questo, adesso sei nei premi.
4: Sì.
3: Oggi è lunedì, quindi.
4: E ve lo chiediamo, ve lo chiediamo anche a voi. Io faccio ammenda.
3: Sì.
4: Siete team a dieta o siete team a piede libero?
3: È un classico.
4: Siete di quelli che si stanno contenendo dal punto di vista alimentare o di quelli che hanno scongelato il cinghiale?
3: Siete di quelli che la bilancia quando vi vede scappa o vi aspetta?
4: Ecco, di quelli che stamattina hanno deciso di cominciare la dieta o di quelli che è andata così, 347-490-0042.
3: Chi è?
4: Il cinghiale.
3: Buongiorno. Comunque ragazzi, attenzione, perché oggi ricordiamoci, parliamo di dieta perché è lunedì. Da che mondo è mondo, il lunedì è san dieta da sempre.
4: Aspettiamo i vostri messaggi, viva la sincerità, sì. Mi raccomando.
3: Io anch'io sono a dieta. Da punto.
4: Planet 4.

0: canzone, ragazzi, del 2000, Chase the Sun, Planet Funk, che salutiamo. Spesso sono con noi nei nostri live in giro per l'Italia con Radio Kiss Kiss. Bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, attenzione, perché vi abbiamo chiesto se siete team di quelli che hanno già la dieta lì dietro la porta.
1: No, è già operativa, perché è lunedì, perché lunedì, ricordiamo, è il giorno della dieta.
0: O siete di quelli a piede libero che ormai è andata così, vabbè, è andata così.
2: Ciao Max, sono Sveva. Purtroppo sono team dieta.
0: Vedi?
1: Si sente dalla gioia.
2: Non ce la faccio più.
1: Ce la fai più.
0: Non mollare.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: A me mi avrebbe messo a dieta il dottore. E quindi sono andato da nutrizionista, mi sono fatto fare tutta la dieta, tutto per benino. Solo che quando mi erano quell'altro, oh, bene, sei a dieta, quanto ha perso? E mi tocca dire 50 euro, vedrai.
1: E vabbè, ci sta. Comunque, ragazzi, anche il mio, io mi ho messo a dieta anche il mio.
4: Anche sì, buongiorno, Andrea, il solito di Avellino. Niente, inizio la dieta alle 9 di mattina del lunedì.
0: E
4: la finisco alle 8 di mattina, sempre del lunedì.
1: Ah, con l'ora legale la fa la dieta.
0: Sì,
1: ma
0: bravo,
1: se la togli prima.
0: Continuate a mandare messaggi, vedo che c'è molto ottimismo stamattina, soprattutto per quanto riguarda le diete. Poi c'è tutta una serie di notizie sull'alimentazione.
1: Sì, di base partiamo che non bisogna improvvisarsi su sta cosa.
0: Bravo, anche perché ci sono delle fregature online.
1: Mamma, ci sono delle novità, ragazzi.
0: Non si ha idea. Però adesso Dave e Tim. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: ci dividerà.
1: Niente, niente, Genova, Napoli, ma tutta l'Italia. Noi siamo qui, Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino a mezzogiorno.
2: In tutto il mondo.
1: A proposito di diete e alimentazione, sentiamo com'è la situazione. Vai, vai, vai.
3: Buongiorno,
1: vai.
3: Max e Max. Ciao. Sono Luca.
2: Ciao, Luca.
3: Io sto a dieta dal lunedì al venerdì.
2: Bene.
3: Sabato e domenica non guardo in faccia a nessuno.
4: Buongiorno, Max e Max.
2: Ciao.
4: Io sto gelato, renne e cinghiale. Kiss Kiss a tutti.
2: Fermi,
1: renna e no, cinghiale.
2: Io sto?
1: Ho scongelato renna e cinghiale.
2: Scongelato?
1: Congelato.
5: Ma intanto, a proposito di dieta, noi abbiamo iniziato a raccogliere le olive.
2: Eccolo, dottore.
5: Chi vuole dimagrire? C'è bisogno di persone per mettere le reti.
2: E non è uno scherzo, vi consigliamo il suo numero, dimagrite.
6: Buongiorno Max e Max, io la dieta non so neanche che cos'è. Mangio di tutto di più e non ingrasso di un chilo.
1: Bravo.
7: Ciao ragazzi, sono Carmen di Arese. Chi schissa tutti, io sono a dieta perenne, ma non perdo neanche un grammo.
2: Ma forse non hai bisogno o la sbagli, dai.
8: Io sinceramente sarei team dieta, ma vado a ruota libera, quindi non so che dirvi.
2: A ruota,
9: Max,
2: a ruota.
9: Max, sono Renato da Napoli e io sono team buona forchetta. No. Chiamiamola così perché mi sono dimenticato nel frattempo.
1: È andata così.
9: Come avevate nominato i due team.
2: Non ti preoccupare, comunque team mangio tutto.
1: È andata così. In tanti che hanno scongelato il cinghiale che era, aspettavano l'autunno.
2: Il tuo, ragazzi. Però la dieta serve, dai, per il fisico.
1: Io ce ne ho un pezzo sarà 1,5 kg, da 5 mesi nel congelatore. Secondo voi lo posso scongelare oppure no?
2: No, tra poco si scongela da solo, fidati, bussa.

0: dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: solo, casini.
1: Allora, quando fai dieta sono casini. Se poi la fai in famiglia, la fai solo tu, è un dramma. Perché di solito costringi tutti. Porca è miseria. Vero?
2: No, mai cominciare una dieta da solo in casa.
1: Perché sei l'unico.
2: Ma quanti italiani sono davvero a dieta? E soprattutto quanti riescono a portarla a termine?
1: Allora,
2: c'è un rapporto recentissimo della Federalimentare Census. Allora, ascoltate, quasi il 30% degli italiani segue o ha seguito recentemente una dieta prescritta da un nutrizionista. Questa è una buona notizia. Ma c'è un altro dato sorprendente e anche preoccupante. Il 25% segue o ha seguito di recente una dieta fai da te, trovata o su internet, sui social, o vista e sentita in TV.
1: O dell'amico o dell'amica. Bravo. Non c'è
2: poi
1: cosa
2: c'è
1: peggiore.
2: Il dato più sconfortante, il famoso The Dark Side of the Diet. Ovvero quasi il 35% degli italiani ha ammesso di aver cominciato una dieta, ma l'hanno abbandonata dopo qualche settimana, se non giorni.
1: Secondo me sono pochi onesti, perché 35 è poco, secondo me molti di più. Tanti, dai, l'hanno iniziata e l'hanno abbandonata.
2: Certo. E poi c'è il dato confortante, che abbiamo riscontrato anche nei messaggi che abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando e che stiamo commentando insieme a voi. Ovvero che gli italiani, il 97% degli italiani, ritiene che mangiar sano è fondamentale per prevenire malattie e avere un corpo sano. Quindi c'è consapevolezza di questa cosa.
1: È vero.
2: Ed è un ottimo punto di partenza.
1: Non c'è bisogno proprio della dieta drastica, basta curare un po' l'alimentazione, esatto, che siamo golosoni.
2: Ma
1: dai,
2: soprattutto mangiar sano.
1: Come dicevano gli antichi, che non sbagliano mai, no? Mens sana, corpore sano.
2: E tra poco c'è una notizia che arriva dal Regno Unito.
1: Che hanno fatto?
2: Che uno dice: vabbè, un corno. Però se non c'è lo scienziato che te la conferma, sta roba.
1: Inglese, però.
2: Inglese, certo.

0: Loving.
1: Sì, Ezza
0: Plater.
2: Questa è Radio Kiss Kiss, sono le 9.33 del mattino. Prima parlavamo di diete scoperte online sui social, ma attenzione perché ci sono anche le intelligenze artificiali.
1: Mamma, questa ci mancava, infatti, eccola qui.
2: E come sappiamo, non sono proprio attendibili sotto certi punti di vista. E no?
1: Infatti, affidiamoci sempre agli esperti, al nutrizionista, ai medici.
2: La
1: caso
2: conferma
1: mai...
2: arriva dal Regno Unito, dove un gruppo di ricercatori ha utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare le abitudini alimentari circa 200.000 persone.
1: Okay.
2: Quindi una ricerca importante.
1: 100.000.
2: Allora, individuare quali combinazioni di alimenti siano associate a un invecchiamento più sano e a minor rischio di morte per malattie legate all'età. Va bene?
1: Diciamo che potremmo ringiovanire, fra virgolette, un po'.
2: Le AI, dopo l'elaborazione dei dati, ha selezionato tutti quegli alimenti che comparivano più spesso nelle diete delle persone più longeve partecipanti allo studio.
1: Quindi insalata, proteine, queste,
2: no? Esatto. Tra quelli scontati, cioè pollo, frutta secca, legumi, tutti però sono comparsi bevande alcoliche, caffè, cereali raffinati, cioè insomma whisky, birra, vino, che comunque il cicchetto ogni tanto se lo facevano, capito?
1: Quindi la giovinezza spuntano il cibo, il titolo, birra, vino e whisky.
2: È un po' strano,
1: Chi ha fatto questo scienziato? Come si chiama?
2: E intanto
1: erano i malcolisti.
2: I longevi lo bevono e
1: quello è vero, del vino. Però attenzione, infatti bisogna avere vino e non acqua, perché ce lo dice anche Levante.
2: Perché l'acqua che fa?
1: L'acqua fa ruggine.
2: Ecco.
1: No, ruggine è il titolo del New Kiss.
2: Ah, ecco.
1: Sì, è tornata Levante. Wow.

0: Avante, Ruggine the New Kiss.
1: A proposito di ruggine, se piove magari fai ruggine, Gianni.
0: Guarda, ci sono macchie di nuvole dell'impiegato.
1: Chiediamolo a loro, chiediamolo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'Italia torna a fare i conti con l'instabilità. Ci attende un avvio di settimana decisamente dinamico. In mattinata sole prevalente al centro-nord, rovesci e locali temporali invece sul settore adriatico centro-settentrionale e sulla Sardegna meridionale, asciutto altrove. Nel pomeriggio maggior rischio di piogge su Marche, Abruzzo e regioni meridionali. Schiarite e tempo stabile invece al settentrione e tra Toscana e Lazio. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 25 al centro, tra 18 e 25 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Kiss Kiss.
9: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
8: Kiss, kiss.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
8: Via, via.
11: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
13: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Kiss, kiss.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendevo l'offerta.
16: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
8: Kiss, kiss.

0: Brady,
1: il mio corpo non è pronto. Non la faccio la dieta. Il mio corpo non è pronto.
0: Non è pronto per la dieta. Ma fai bene, non bisogna forzarsi.
1: Scusami. Ti sembra uno che ha bisogno della dieta?
0: Assolutamente no. Ma
1: bisogna di tante altre cose, io, di tanti interventi prima
0: allora,
1: della dieta.
0: Bisogna accettarsi per come si è, mai forzare il proprio organismo per piacere agli altri. Questa è una cosa fondamentale.
1: Però dobbiamo piacere a noi stessi.
0: Bravissimo. Ecco. E stiamo parlando di svuota frigo, cereali, quelli che lo fanno soprattutto di notte. Pensavi di essere solo?
1: Però so che c'è tanta...
0: Sei una sola.
2: Sono Monica da Saviano.
1: Ciao.
2: Allora, io non sono una svuota frigo, ma mio marito, piuttosto che svuota frigo, è svuota mobili. Perché? Spesso quando rimango qualcosa alla cena che non c'è bisogno di mettere in frigo lo metto nel mobile dove stanno i piatti.
1: Deve trovare
2: quando non c'ho con la piatti, ma c'ho il piano normale. E lui lo becco che la notte va lì, apre il mobile e mangia.
1: Mi nascondeva le banane. Io ancora me lo ricordo.
3: Buongiorno, Max e Max, che vende Pescara. Di sicuro nel frigo di notte ci vanno quelli che magari la sera hanno mangiato molto leggero. Io mi appesantisco bene la sera, così non c'è bisogno di andare di notte nel frigo.
1: Ottima soluzione. Non funziona purtroppo.
4: La notte è fatta per dormire.
5: Buongiorno. Ciao. Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: No, io la notte mi alzo e a volte soltanto per farmi un caffè e poi ritorno a letto.
1: Fermi.
5: Ciao Kiss Kiss.
1: Ma io sono strano e lo ammetto. Ma tu ti svegli di notte, fai il caffè e poi torni a letto? C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va.
0: Sarà una supermodel?
1: Forse sì. Allora
0: sarà una supermodel. Così prima.

0: Skin ancora in giro per viaggio di nozze.
1: Sì, infatti, minimo un anno fa di viaggio di nozze.
0: Ma dai, e poi si è sposato una supermodel, va bene così.
1: Dove? Lei si chiama Dove. Dove l'ha presa? Che ne so?
0: Cosmonaut.

0: Signori e signori, torniamo indietro nel tempo con una canzone degli anni 80, 1986 per la precisione.
1: Ecco chi è che mi prende la roba nel frigorifero la notte.
0: Chi è?
1: È una cosa invisibile, secondo me. Non sono touch. Io.
0: Allora, la genesi di questa canzone: si incontrarono al loro studio privato, che sì, loro lo chiamavano The Farm. Misero su, sai, quando la band provano, si riscaldano.
1: Mentre accordi.
0: Venne fuori questa melodia, ci buttò su il cantante Phil Collins, She Seemed to Have Invisible Touch, e decisero di farci una
1: ragazzi,
0: canzone.
1: 1986.
0: È bella.

0: Sono io un Invisible Touch.
1: Mar.
0: Era il 1986 Genesis.
1: Good morning, Kiss Kiss, fino alle 12 ancora con noi, Max e Max.
0: Max e Max.
1: Non solo perché riteniamo compagnia, ma anche per farvi interagire.
0: Esatto,
1: non dico più niente.
0: Bravo,
1: perché potrebbe uscire a sorpresa un numero estratto, vi chiamiamo e vi prendiamo.
0: Tra poco parleremo di forma fisica di alcuni personaggi. Per esempio, c'è un. Quello, come si chiama quello? Stefano Di Martino.
1: Oh, Di Martino, sì.
0: Come fa a essere sempre così fino, ecco, Stefano Di Martino?
1: Perché sono il suo. Alter ego io.
0: Alter
1: solo ego.
0: Ah.
1: Alto che altro.

0: Roman, questa Radio Kiss Kiss con Max e Max. Io voglio salutare Giuseppe, sì, che ieri sera è stato uno spettacolo che ho presentato insieme qui a Baiano, una ridente cittadina dell'Interland avellenese. E c'era con me anche Veronica Maia, ma
1: porca miseria,
0: un fisico.
1: Veronica. Ecco perché è andato tutto bene. Perché gli occhi erano tutti là.
0: Bravo, bravo. Io potevo mettermi anche le dita nel naso.
1: Potevi anche non andarci. Complimenti. Però è bello quando fanno i complimenti per i lavori extra, che non sono dovuti, perché non lo fa il complimento per avere una maglietta o avere i gadget.
0: Vero,
1: è un complimento vero. Ben
0: vero. Però a proposito di personaggi, ce n'è uno che ha fatto una sorpresa a Stefano Di Martino, Antonella Clerici, che è tornato nello studio del celebre gioco dei pacchi 20 anni dopo averlo condotto per prima.
1: Infatti, lei
0: faceva i pacchi, poi è andata via e l'ha lasciata agli altri.
1: È messa a fare tagliatelle dopo.
0: Bravissima, conduttrice è famosa. Quando c'è Antonella Clerici, un po' come noi, si parla subito di mangiare. No?
1: Ma è ovvio. Ma ragazzi, le cose belle della vita quali sono? Dai.
0: Ha chiesto allo Stefano Di Martino, come noi ci chiediamo, ma come fai, Stefano, avere questo fisico così longilineo? Come fai a essere così magro? Sai che gli ha risposto?
1: Cosa gli ha, sono curioso, sentiamo, cosa gli ha risposto?
0: Gli ha risposto, nessuna dieta, praticamente mangio pulito dal lunedì al venerdì e il sabato alla domenica mi concedo qualche sbrago.
1: Ma il problema è quello, dovete dirci qual è lo sgarro e lo sbrago, perché anche noi lo facevamo ai tempi, solo che noi sabato e domenica andavamo pari per 3 weekend. Che ci mangiavamo sto mondo e quell'altro, non vale.
0: Ma soprattutto come vogliamo sapere da te, Stefano Di Martino, mangiar sano che cosa significa?
1: Bravo, soprattutto. E poi adesso non vorrei fare quello maschilista così. Io una mezza idea per dimagrire come Stefano ce l'ho,
0: Non la dire quella cosa che mi hai detto prima, dai.
1: Quale? Cos'è che ti ho detto?
0: Mi hai detto qualcosa a proposito di compagne, cose così.
1: Ma no, figurati se dico che dovessi mettermi un mese con Belen, dimagrisco anch'io. Non la dico,
0: Allora te la.
1: No, non la dico di Belen.
0: Revisiono, ti dico. Dietro ogni magro uomo c'è sempre una magra donna, va bene?
1: Secondo me è il contrario, ma il messaggio è quello.
0: Senti quanto è bella questa, The Bear, Lucky Man, Stefano.

0: Wasted.
1: Mamma, non mi parla, cioè, di caria.
0: Perché?
1: Caria. La caria. La caria. Mi
0: è licenza poetica,
1: caria.
0: Licenza poetica. Questa Radio Dischi, 11:11 del mattino, sì, con Max e Max fino a mezzogiorno. Abbiamo parlato prima della... no, di Antonella Clerici, che è andata ospite a Stefano De Martino. Hanno parlato di diete e quant'altro. Però...
1: molti si sono messi in coda per la dieta di De Martino. Poi faremo sapere come sarà e qual è.
0: Sì.
1: Hanno frainteso, secondo me, vogliono tutti la mia. No, no, dovete fare quella di De Martino, non la mia.
0: Però c'è un'altra, c'è un altro paradosso, paradosso. C'è un'altra, un altro personaggio che si chiama Wanda Nara, non so se ve la ricordate.
1: Come no? La Wanda.
0: La ex moglie di Mauro Riccardi.
1: Ex moglie di tanti, almeno due. Meno.
0: Che poi ha deciso di fare l'attrice, si è sempre saputo, sì, che la...
1: era dotata,
0: il suo focus era diventare attrice e là lo ha fatto. Allora, paradosso, lei per fare un film che ha girato in Argentina, che tra poco
1: sì, tanto per tanto non andrà a vedere neanche lei, quindi
0: è dovuta aumentare di 10 kg.
1: Mamma, è ingrassata,
0: è dovuta ingrassare 10
1: kg. È difficile, lo fanno tanti attori,
0: Però subito dopo aver girato il film ha voluto subito ritornare in perfetta forma e ha utilizzato la dieta delle Kardashian, denominata
1: com'è,
0: così. Non me lo chiedere,
1: sì,
0: com'è.
1: Comunque ha perso qualcosa?
0: Si sa solo che in 10 giorni, sì, anzi in 2 settimane, sì, ha perso 10 kg.
1: Coach di dieta.
0: Seguendo questa dieta delle Kardashian. E tra, sì, l'altro, per fare questo ha speso circa 2.500 euro a settimana.
1: Cioè 7.500 in 3 settimane, perfetto, ha perso 7 kg.
0: Sì.
1: Wanda, vieni da noi, va, a metà prezzo facciamo dimagrire ugualmente.
0: Si chiama la dieta delle Kardashian, non, sì, ci chiedete come funziona.
1: Ah, funziona perché... così, mangi quello che vuoi e devi avere un po' di culo nella vita. E le Kardashian, credimi.
0: Ma giusto un po'.

0: usa la voce come io, guido la macchina da quando c'è il caro gasolio.
1: Delicata, delicata.
0: Bravo, a filo di gas. Ha una voce
1: a
0: veramente.
1: Gasolio, a gas, Giannini, no,
0: filo gas, nel senso tengo leggero il pedale dell'acceleratore.
1: E conoscendoti quanto ti pesa sta cosa, caro il mio Leclerc.
0: Bella Siena Spire, bella.
1: Brava.
0: Abbiamo scoperto in che cosa consiste la famosa dieta delle Kardashian, 2500 euro dollari a settimana. Ebbene, il programma prevede uno chef privato che prepara tutti i pasti.
1: Ok.
0: Un personal trainer che
1: fa allenare,
0: segue i tuoi allenamenti, invece, lunghe camminate quotidiane e un'alimentazione ispirata alla dieta mediterranea. La tacchiola!
1: Però adesso tu mi devi dire, lo chef che prepara ci sta, va bene, poi allenamenti, camminata e mangiare bene. 2500 dollari a settimana per sta cosa. Veniva da noi, 40 euro, gli davamo la stessa cosa. E la facevamo anche contenta, la banda.
0: Lo diciamo un'altra volta. Accettatevi per quello che siete. Non forzate il vostro organismo per diete assurde e costose, perché a volte
1: provate.
0: Hanno un effetto diverso da quello che ci si aspetta.
1: Però quando arriva il risultato si sta meglio, anche dal punto di vista mentale, soprattutto. Che i primi giorni della dieta tutti siamo bravi. È il terzo giorno che inizia a piangere in greco.
0: Dopo ti racconto, e che questo sia di insegnamento non soltanto a me, ma a tutti coloro che vogliono forzare il proprio organismo, la storia che mi è capitata quando ero alla ragioneria con una ragazzetta.
1: In tanti ci sono caduti in questa cosa.

0: Chissà te che sei bloccata nel traffico e la fila più scorrevole ti sembra sempre l'altra. Chissà te che oggi sei incontenibile. È tutto il giorno che ti senti un giocherellone. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Yuhu, calciolone!
2: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Kiss.
6: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
7: Oktoberfest Calabria!
6: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Kiss.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Kiss.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
14: Ristora.
13: Capsule per ogni ora.
10: Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss e...
15: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
16: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
15: E tutte quelle persone nella foto?
16: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
15: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: di Brescia, anche qui si parla di primi appuntamenti, l'ansia e quant'altro.
1: Un motivo per mettersi a dieta, dai. Sono tutti maschietti, di solito quando c'hanno, quando c'è, ti innamori, parti prima, ti devi preparare fisicamente.
0: È proprio quello. Allora, 1982, gita a Pisa con il tecnico commerciale, e incontrammo un altro liceo della stessa città
1: che
0: non c'era. E facemmo gemellaggio, classico, chiaramente, ovvio, sotto la Torre Pisa. Amicizia con una ragazza, si chiamava Eleonora.
1: Eleonora, sì.
0: Due giorni insieme, ma tranquillo, niente di che, perché era un pischelletto, non sapevo nemmeno come funzionava il corpo. Ecco,
1: diciamo,
0: però due giorni fantastici, e anche lei. Allora è fatta, ragazzi, si ritorna in base e allora si cerca di contattare, uscire e quant'altro. Niente, scompare per due mesi.
1: Oia.
0: Vai sotto i licei, ma tu conosci Eleonora? Zero, niente.
1: Poi,
0: dopo due mesi si rifà viva.
1: E?
0: Irriconoscibile. Era, sarà dimagrita 10 kg.
1: No!
0: Max, ma ti ricordi di me? Sono Eleonora. E diceva, ma porca miseria, scusa se non mi sono fatta viva, volevo rimettermi in forma per uscire per la prima volta insieme a te seriamente.
1: Ah, l'ha fatto per te, cioè.
0: Ragazzi, vedi? Credetemi, mi ha preso male, non mi piaceva più.
1: Perché era dimagrita?
0: Mi piaceva.
1: Allora lo diciamo
0: in carne, com'era, dimagrita non mi piaceva più.
1: Lo diciamo noi maschietti, poi la ragazza era uguale, cioè, se qualcuno vi invita fuori e vi piace, punto, vi sta addosso, piacete così, non modificate, perché
0: sempre,
1: molte ragazze rifiutano, magari non li piace,
0: siate sempre voi stessi, non forzate l'organismo, sempre.

0: mamma mia, che abbiamo tirato fuori, siamo trasversali, facciamo ascoltare di tutto, eh?
1: Di tutto, sì. Poi abbiamo un ragazzo, gli ascoltatori sono di classe e mirati, amano la musica. Abbiamo la musica più bella. Mi ricordo un po' di Vasco l'inizio. Una ragazza ha detto: hai ragione, un pochettino ricorda. C'è, che c'è. Era, sembra come se gli Buoni o Cattivi.
0: È vero, c'è.
1: Infatti,
0: c'è.
1: Adesso andiamo a vedere l'anno, dai.
0: No, che andiamo a vedere? Andiamo a vedere invece quello che ha aperto George Clooney o quello che sta per aprire George Clooney.
1: Mamma, cosa ha fatto il George?
0: Ragazzi, sta incominciando a investire in quello che più gli piace.
1: Ah, il mangiare, un negozio di gnocchi. Ah, no, scusa,
0: mangiare.
1: Pensavo.
0: Il mangiare il bere, perché? Perché in Italia ha imparato a mangiare, bere e
1: strano,
0: vestirsi bene,
1: strano.
0: Ecco. E allora che ha fatto? Ha delle proprietà in Provenza insieme alla sua Amal e ha ben pensato di portarci e di aprirci un ristorante in queste proprietà.
1: Vabbè, è un classico, dai. Quasi
0: però
1: tutti
0: italiano,
1: lo
0: fanno. Italiano.
1: In Provenza.
0: In Provenza.
1: Beh, non è male.
0: Non so quanto la prenderanno bene i francesi.
1: No, ma soprattutto in Provenza che sono un po' campanilisti, però ti posso dire una cosa: se cucina bene, cucina l'italiano, pure i provenzali si abbuffano.
0: Allora, non è confermato, però stanno vedendo che stanno facendo i lavori e anche le cose che stanno mettendo dentro lasciano capire che sarà un ristorante italiano. Presto ci sarà l'inaugurazione.
1: Ma finché non mettono il menù con i prezzi, nessuno si affaccia.
0: Va bene.
1: Perché non sarà per tutti, vai, credo.
0: Ma andare al ristorante di George Clooney è sempre tanta roba, dai.
1: Ma chi paga? Tu!
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
3: I'm losing my self-control.

0: Kate Perry in Every Lover. Ma attenzione, che ritorna un Marco Mengoni che era andato in peregrinaggio un po'
1: dappertutto.
0: E fai una featuring di là e fai una featuring di qua e era scomparso.
1: Alla fine, attenzione che c'è, ma me la faccio da solo una. Ci sta. Tra l'altro, è dedicato alle diete, eh? Riferito a noi, che dice giornate perse.
0: Perse,
1: New
0: sì.
1: Kiss.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good
1: morning. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss Kiss.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: Kiss Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Kiss Kiss. Almost done.

0: Olivia Dean, Baby Steps su Radio Kiss. State ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Oggi argomento spinoso. Siamo partiti dalla marescialla dei carabinieri a Rimini, che è stata scoperta, nel senso che ha due figli con non con il padre che aveva indicato come padre biologico, ma probabilmente con un amante. Però, la vicenda è un po'
1: se
0: fumosa.
1: Ci pensi, anche il test del DNA l'ha chiesto il marito.
0: Forse qualche sospetto ce l'aveva, questo possiamo dirlo. E sulla di questo vi abbiamo chiesto di condividere con noi le vostre storie, quella volta in cui avete scoperto X e Y. Sentiamo.
2: Cari amici, io sono stato sia traditore che tradito.
1: Bravo.
2: Ma dal psicologo dovrebbe andare soprattutto chi tradisce. Kiss kiss a tutti.
0: Quindi anche te in entrambi i casi, dobbiamo dire, ascoltatore.
3: Io 23 anni fa perdonai mio marito perché era arrivato un messaggio sul suo telefono, non volendo lasciò il telefono a casa, io pensavo fosse il collega con cui andava in macchina, e risposi e vidi che era una donna che gli diceva di entrare prima a lavorare e di andare da lei a mangiare e poi puntini puntini.
1: Però attenzione, che arriva questo messaggio per iscritto che qua apre un altro
0: faldone. Sentiamo.
1: Penso che la cosa brutta sia beccare un amico o un'amica in situazione del tradimento. Cosa fare quando sei amica di entrambi? Io per fortuna, quando ho beccato il mio amico, lui mi ha visto e mi ha salutata ed è andato lui stesso a confessare il tradimento. Mi sono risparmiato questa cosa. Non so cosa avrei dovuto fare.
0: Allora, io ti posso dire, se vedessi, che ne so, il partner di una mia amica che fa qualcosa, andrei e direi: guarda, o glielo dici tu o glielo dico io, se è il partner della mia amica. Se sono amica di entrambi è un bel problema. Forse lì farei come Homer nelle siepi. Non so, me ne andrei a fare
4: qualcosa. Buongiorno Lucilla, buongiorno Paolo. Sì, io ho scoperto di essere stata tradita, ma ero già in fase di separazione, quindi ho lasciato cadere la cosa e evidentemente, diciamo, il malessere nella coppia era già, diciamo, presente, e quindi, insomma, ripeto, eravamo già avevamo già deciso di separarci quando ho scoperto un diarietto in una borsa da lavoro in cui c'erano una serie di informazioni importanti che, devo dire, non ho utilizzato in fase di separazione, proprio per evitare di accendere gli animi.
0: Sì, anche perché poi c'è l'addebito della separazione in quei casi, lo sai, diventa un casino.
1: Guarda,
0: anche dal punto di vista legale.
1: E non a caso, pensa che pezzo sta arrivando.
0: Parlar d'amore, dai. Andiamo sull'amore.

0: Amore.
1: Beh, ma noi siamo qua a parlare d'amore apposta alla Kiss Kiss Trend Zone, Paolo e Lucilla. Stiamo quasi in chiusura di questa prima ora e ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno riportando le loro esperienze.
2: Eh sì, diciamo parlare d'amore con qualche curva gomito che a volte si prende un po' male, quindi si esce fuori strada. Sentiamo le note, dai.
3: Ciao ragazzi, a me è successo di vedere il marito di una mia amica in un'app di incontri.
1: Oh yeah.
3: E lì non sapevo veramente cosa fare, alla fine non gliel'ho detto perché tanto lei già lo sapeva che lui la tradiva.
1: Guarda, a
2: cavolo.
1: Me, visto che io conosco,
2: a me è capitato, sai, con un partner di trovarlo sull'app di incontri.
1: Un tuo partner?
2: Sì. L'ho scoperto così.
1: Ma magari era lì da tempo.
2: No, era lì da
1: attivo.
2: Perché poi ho indagato e questa cosa mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato che è meglio non toccare mai i PC e i cellulari dei partner. State lontani da quella roba.
1: Se non vuoi essere Bart nel momento in cui ti si spezza il cuore, no? Sei presente quella scena dei Simpson? Guarda, io da questo posto io non sono in nessuna app di incontri, quindi se vedete me non sono io.
2: Mette le mani
1: avanti. No, io non sono iscritto, ma anche perché non riuscirei a flirtare
2: online, non ti piace
1: online.
2: Come cosa, ecco,
1: poi... al di là del fatto che io resto sempre dell'idea che dopo gli errori passati noi siamo qua per esperire, no? Una volta che fai degli errori devi cercare di non farli più, quindi se io scelgo di stare con una persona sto con una persona, se ho voglia di rimettermi a fare
2: tu hai suonati 49 anni, qualcosa l'avrei imparato. Voglio chiudere con il messaggio di Dani che ci scrive: non è il mio caso, chiedo per un amico, mio cugino, ma se un figlio sgama il genitore lì penso che non solo ti fai i cavoli tuoi, devi proprio espatriare, andare via dall'Italia, meglio proprio
1: mamma
2: evitare
1: mia,
2: in questi
1: mamma
2: casi
1: mia, non lo sappiamo. Va bene, allora andiamo
2: chiudiamo
1: a chiudere
2: in bellezza così.
1: Sì, andiamo a chiudere questa prima ora, una favolosa history. Guarda, sono molto felice di annunciarla, dal 1994, pensa chi arriva, Yusundur
2: con Ene Cherry, 7 seconds, stesso anno in cui, cosa accadeva nel 94?
1: Beh,
2: Paolo?
1: Nel 94, proprio in questo periodo veniva annunciato quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Pink Floyd dal vivo, che si sarebbe tenuto il 29 ottobre, quindi insomma tra qualche giorno,
2: a breve,
1: alla Earls Court di Londra,
2: quando erano però tutti insieme, perché poi singolarmente voglia che ne fanno ancora di concerti
1: e alla grande.
2: History Kiss.

0: disco iconico Yosun Dur con Nene Cherry, 7 Seconds dal 1994, era il nostro History Kiss.
1: Ed eccoci qua alle ore 13, anche, anzi, mancano ancora pochi secondi alle ore 13, seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone, Paolo e Lucilla per iniziare questa nuova settimana. 12 ottobre, io me lo ricordo fin da bambino, perché sì, è il giorno dopo il mio compleanno, 12 ottobre, la scoperta dell'America.
0: Ah, è vero, sai, quante ne stanno succedendo in America con questo Columbus Day oggi, tra Trump e Mandani, non ti dico.
1: Insomma,
0: polemiche da tutte le parti.
1: Ma non dirmi, incredibile.
0: Quando c'è Trump non succede mai.
1: Ma no, ma restiamo nei discorsi dei tradimenti, che forse sono più pop.
0: Mamma mia, tra poco le note audio, eh.

0: romantica.
1: Favolosa Elisa su Radio Kiss Kiss con Kintsugi, che, chi non lo sapesse, è quella tecnica giapponese del ricomporre i cocci di un vaso attraverso un liquido d'oro, per dire, perché anche le nostre crepe comunque sia fanno parte della nostra esistenza, no?
2: E quando si rimarginano magari possono creare qualcosa di ancora più prezioso, quindi esatto, essere anche degli insegnamenti. E non a caso stiamo parlando di tradimenti e perdono questa mattina.
1: Insomma, perdono,
2: Sentiamo le note.
3: A me è capitato che arrivavano telefonate con numero privato, però il numero si vedeva, quindi lui aveva salvato la persona invece del nome e cognome, il numero privato. Quindi da lì ho iniziato a indagare e mi sono resa conto che era un traditore seriale. Ovviamente poi se l'è sposata la sua amante, ma insomma ne ha fatte, che ne ha fatte, che ne ha fatte.
2: Quindi si è sposato con numero privato il tuo ex, praticamente. Ah. Così si chiama l'amante. Comunque, numero di nome privato di cognome.
1: Allora devo dire, idea bella ma fallimentare.
2: Meglio Jessico Calcetto, no? Le sane abitudini.
4: Io con mia moglie, diciamo, un tradimento ce l'ho avuto prima che ci sposassimo, calcolo 40 anni fa, e poi diciamo lei non me l'ha perdonato subito, me l'ha perdonato dopo 4 anni, e adesso sono 34 anni, siamo sposati e siamo felicemente insieme, e da quella volta non l'ho tradita più e spero che anche lei.
2: Beh, quindi è andata a buon fine, dai, questa cosa. Ci si è perdonati.
1: Quindi finiamo a tarallucce vino.
2: Hai una faccia un po' titubante.
1: No, perché mi ha fatto ridere, cioè mi ha fatto ridere questo messaggio che uso un nome convenzionale. Sembrano, usiamo un nome di fantasia, Pasquale di Cosenza.
2: Diciamo che sono, sì, Pasquale di Cosenza.
1: Che ha ricevuto le avance da parte della moglie di un caro amico, tra l'altro una gran bella donna, e ovviamente per rispetto dell'amico non ci sono stato, ma ho sempre avuto un dubbio, quello di confessarglielo o meno. Non so quale sia la cosa giusta.
2: Secondo me andrebbe detto, perché dai, se hai un tuo amico, no, che ha la moglie che fa le avanze agli altri, non è una cosa carina. Mi fare sta faccia, perché dai, io sai come la penso in merito.
1: Guarda al cielo, guarda al cielo, fai finta di niente, perdona, fai Gesù.
2: Ma io Jessico Calcetto sul cellulare,
1: so,
2: le cose tradizionali, dai.
1: Ma mettiamo la polvere sotto il tappeto,

0: Sabrina Carpenter canta Tears, lacrime su Radio Kiss Kiss, lacrime che talvolta ci sono quando ci sono i mezzi tradimenti, anzi spesso.
1: Eh sì, momento cinema, momento nostalgia, perché qui a microfoni spenti, parlando di tradimenti, ascoltando tutte le vostre testimonianze, ci è venuta in mente una scena iconica del cinema italiano. Paolo, sicuramente la ricorderai, quella in cui ci sono Giovanna Mezzogiorno e Stefano Accorsi nel film di Gabriele Muccino, L'ultimo bacio. Lei scopre il tradimento, ce la siamo anche andata a ripescare, sentiamo.
2: Il bugiardo schifoso, mi fai schifo!
3: Giulia non ha fatto niente di male.
2: Chi è questo con cui sei uscito?
3: Non nessuno.
2: Voglio sapere chi è Carlo.
3: Giulia, non succederà mai più, però...
1: Mamma mia, un momento in cui lui prende tante quelle mazzate.
0: Carlo si basava sulla regola, nega anche l'evidenza.
1: Sì, però poi non ci riesce tantissimo. Insomma. Giovanna Mezzogiorno è molto avvezza a questi personaggi in cui ci sono film sul tradimento. Anche l'ultimo che ha presentato, che si chiama Se ami qualcuno dillo, è una storia che parte proprio dai tradimenti.
0: Motivo anche per cui è in tendenza proprio in queste ore, Giovanna
1: Infatti,
0: Mezzogiorno.
1: La troviamo in tendenza anche per alcune dichiarazioni rilasciate durante un'intervista. Ha parlato dell'età, dell'andare avanti con l'età, e ha anche detto: se una mattina mi sveglio, mi guardo allo specchio, mi vedo cadente, mi dispiace ma non posso farci molto.
0: Giovanna Mezzogiorno ancora bellissima donna, 51 sì. anni, quindi ancora nel fiorfiore insomma anche della sua attività artistica, anche perché comunque
1: grande attrice, c'è da dirlo.
0: Certo, no insomma c'è anche bisogno di ruoli dove le donne poi abbiano un ruolo più da donna che da ragazza. Giovanna,
1: però c'è una cosa sulla questione ageismo, no, sull'andare avanti con l'età, che riguarda più le donne, dai, diciamolo, è una cosa, una lente di ingrandimento a cui sono sottoposte di più le donne.
0: Assolutamente, direi che sono sotto il mirino dei cecchini continuamente, perché effettivamente se anche una si scherma quanto possa volere, però diciamo che il giudizio nei confronti della donna che invecchia sicuramente è diverso rispetto all'uomo.
1: E c'è anche una cosa che ha detto Geppi Cucciari proprio in questi giorni, ci torniamo tra pochissimo.
4: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzona.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfere Basta lontano su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone. Adesso stiamo parlando di ageismo. Sapete che come il sessismo, il maschilismo, tutti gli ismi che indicano qualcosa di negativo. Ecco, l'ageismo è quando qualcuno si accanisce a voler notare, sottolineare l'età di qualcun altro. Sì. E questa cosa accade purtroppo in particolare con le donne.
2: Sì, infatti non a caso anche adesso abbiamo tirato fuori Giovanna Mezzogiorno, che era in trend per i suoi motivi, ma proprio giusto tre giorni fa, perché è successo tre giorni fa, era molto in trend anche Geppi Cucciari. Non so se avete seguito la vicenda. Durante la conferenza stampa dell'ultimo film presentato al Festival del Cinema di Roma, un giornalista le ha chiesto: ma le attrici possono scadere invecchiando? C'è anche una domanda molto, molto provocatoria, poi fatta a Geppi Cucciari.
1: Posso immaginare, ecco, la risposta.
2: E la prima risposta che lei ha dato è stata: perché non l'hai fatta agli uomini questa domanda? E lì secondo me c'è stata anche un po' una malinterpretazione. Io sono molto d'accordo, sono molto Geppi style in questo senso, perché gli ha dato una risposta favolosa, poi come sempre con la sua ironia, dicendo che semplicemente le donne poi accettano anche di fare diversi ruoli, perché quello che conta comunque è anche la bravura. Però effettivamente anche il giornalista, che è stato poi messo in croce perché sicuramente la domanda non l'ha posta sicuramente nel modo migliore, ha detto che non sono le donne ma sono gli uomini che parlano in questo senso. Geppi Cucciari ha detto a lui, perché è lui che le donne soffrono di questo stereotipo, ha voluto dire.
1: Allora, c'è un fatto, dobbiamo dirlo, togliamo il velo, è così: per le donne è diversa la percezione di crescere, di diventare adulte, vuoi anche perché sia uno stigma sociale che ci portiamo dietro, è una cosa più attenzionata rispetto agli uomini. Tu hai fatto 49 anni, ieri te li porti benissimo, diciamolo, sono sincera, però qualcuno ti ha mai fatto notare che stai invecchiando?
2: No, qualcuno mi ha chiesto se sono andato in guerra.
1: Alle donne questa cosa capita più di frequente, non a caso anche Andy McDowell, che è un'attrice fantastica, che ha 68 anni, si è rotta le scatole, anche lei ha pubblicato un post, ha detto: ci avete un po' rotto con questi stereotipi che dobbiamo essere tutte belle in tiro, io ho i capelli bianchi, li voglio lasciare così, non li voglio colorare e non voglio fare quelle diete che divento uno stecco secondo gli stereotipi.
2: Ma perché
1: che
2: sempre
1: le vuoi dire?
2: Ma facciamoci i cazzi nostri.

0: Chissà a te che una passeggiata a cavallo all'aria aperta ti regala una grande energia e ti riconcilia col mondo. Chissà a te che sei diventato un fratello maggiore e sai che la proteggerai per tutta la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
12: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
12: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
12: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Eccolo qua che arriva Cesare Cremonini con Paparazzi su Radio Kiss Kiss. E vedi, se ci sono le persone famose, i paparazzi sicuramente aiutano a capire se c'è un tradimento o meno. Invece
1: per quelli
0: meno famosi è un po' più difficile, no?
1: Dal tradimento siamo passati all'ageismo, quindi stiamo parlando di tutte quelle volte in cui qualcuno ci segnala che stiamo andando avanti con l'età, specialmente nel caso di noi donne. Sulla questione ci sono varie note audio, sentiamo.
2: Ciao Paolo, ciao Lucia, Kiss Kiss a tutti. Io credo che ad ogni età ci sia la propria bellezza, cioè nel senso devi essere coerente anche con l'età che uno ha, appunto, perché se qualche annetto c'è, è inutile voler sembrare dei ventenni, diventerai soltanto un anziano bruttino. Invece se ti mantieni come sei, secondo me è molto meglio.
1: Però è un concetto un po' vasto, coerente con l'età. Paolo, a te capita di fare qualcosa in cui pensi di non essere coerente con la tua età? Oltre che alzarti dal divano e fare opla.
0: No, vabbè, insomma, a me delle volte ho sentito che un po' il mio stile, no?
1: Ok.
0: Taglio di capelli, il fatto che indosso gli orecchini, che mi vesto un po'...
1: giovane.
0: Non classico, no? Okay. Diciamo. Però, non lo so, forse sarà perché mi sento io giovane e sono inadeguato.
1: No, ma dai, sono cambiati i tempi anche. Che io spesso metto le tute, indosso le tute, qualcuno mi dice: ma hai 42 anni, basta con queste tute. Ma ragazzi,
0: ma
1: come
0: la tuta
1: uno si
0: porta
1: sente
0: fino a 80 anni.
1: Ma infatti, anzi, forse 80 anni è ancora più di quando ne hai 20. È come uno si sente. Dai, anzi, io voglio fare la giovane fino in fondo, quindi tra poco ti porto all'Oktoberfest. Ci vuoi andare? Ti va?
0: Ma veramente?
1: Sì, in Calabria c'è un Oktoberfest spettacolare.
0: Ma allora chiudiamo velocemente questa trasmissione.
1: Così
0: scusa,
1: prendiamo e andiamo. Right in

0: NLDN su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Trend Zone. Paolo, te l'avevo promesso e quindi adesso ti porto ufficialmente all'Oktoberfest in Calabria con il suo organizzatore Enrico Cristiano. Enrico, ci sei collegato con noi? Direttamente da
1: Rende. Buongiorno. Sì, sono da Rende.
2: Enrico,
1: buongiorno.
2: Hai già aperto le spillatrici?
1: Ancora no, manca poco. Ci vuole giovedì per aprirle.
0: Esatto,
1: sì,
0: ricordiamolo, 17 giorni dal 15 al 31 ottobre. Noi vogliamo sapere tutto quello che accadrà proprio lì a Rende in Calabria.
1: Allora, stiamo organizzando la 7ª edizione dell'Oktoberfest Calabria, è un evento che porta con circa 200.000 visitatori in 17 giorni, si ripete ogni anno in questo periodo dal terzo venerdì, in questo caso da giovedì, dal terzo giovedì del mese di ottobre fino al sabato finale del mese di ottobre. Noi facciamo circa 50.000 coperti serviti durante l'Oktoberfest, è una festa organizzata tipo ricopiamo il marchio dell'Oktoberfest Monaco ma in piccolo. Siamo riusciti a portare gente da tutta Italia a visitarlo e questo è solamente un piacere e un orgoglio per noi calabresi.
2: Beh, Enrico, scusami, lo fate anche perché non è che solo si mangia e si beve, ma c'è anche del grande intrattenimento.
0: Ecco,
2: per
0: la
2: tutti.
0: Musica bavarese anche, leggiamo.
1: Noi abbiamo una band bavarese che si esibisce tutte le sere, più altri gruppi locali del territorio, più un DJ finale, quindi la gente viene maggiormente per divertirsi. Sano divertimento per le famiglie, per tutti, per i giovani, è molto frequentata dalle famiglie e dalle persone che vogliono divertirsi in modo molto molto sano, un sano divertimento, dico sempre io.
0: E poi è nata proprio così, come un divertimento nel 2018, vero Enrico? Perché è un'intuizione, sì, di un gruppo di amici che ha deciso di creare questa
1: davanti
0: bellissima
1: alla
0: realtà.
1: Birra. Mentre ci divertivamo davanti a una birra abbiamo detto: perché non organizziamo l'Oktoberfest in Calabria? Già che eravamo stati diverse volte a Monaco a visitarle, abbiamo deciso di farle. Da uno scherzo è nato il nostro lavoro, il nostro divertimento da un certo punto di vista, nonché questo evento che è un orgoglio per la città di Rende. Abbiamo una forte collaborazione dell'amministrazione comunale e tra l'altro noi, oltre all'Oktoberfest, abbiamo un'area che è pronta per ricevere e svolgere tanti altri eventi di spettacolo, di fiere. Abbiamo creato un'area nuova dove potersi divertire in Calabria.
2: E poi siete anche più originali voi, perché l'Oktoberfest di Monaco lo fanno a settembre, invece voi almeno lo fate ad ottobre.
0: Davvero ad ottobre, quindi.
1: Quindi qualche cosa di buono l'abbiamo fatto giù con questo evento.
0: Noi sposiamo questa vostra iniziativa. In chiusura, prima di salutarci, riferimenti per venire a trovarvi: c'è un sito, una pagina Instagram, così chiunque vuole venire sa già dove trovare le informazioni.
1: Sì, Oktoberfest Calabria, trovate sia su Facebook, sia sul sito, sia sui social, Oktoberfest Calabria, e vi aspettiamo.
0: Quindi
1: a braccia aperte.
2: Oktoberfest con la Calabria con la C, ecco, specifichiamo,
1: sì, sì.
0: Grazie,
1: benissimo, mi aiutate, sono uno che lavora e quindi si va a parlare meno bravo.
0: Bravissimo, ci vediamo presto Enrico, grazie mille.
1: A presto,
2: ciao.
1: Vi aspettiamo.
0: Ciao Enrico Cristiano, l'organizzatore dell'Oktoberfest Calabria, sarà un piacere andare lì a bere e a fare i giovani, Paolo, va
2: Andiamo
0: bene?
2: A fare i giovani e ci portiamo anche 22 Simba, che visto che l'abbiamo conosciuto è un grandissimo, bravissimo ragazzo e questo è il suo ultimo singolo.
0: E si chiama Ne vale la pena, ne vale la pena ascoltarlo, è voglia.

Cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzone.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
3: Kiss, kiss.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
3: Kiss, kiss.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
10: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss.
0: La musica più bella.
3: La musica più bella.

0: che bella vita.
1: Il Sto ricchissimo in arrivo è datato 1980, ottobre 1980, nelle radio di tutto il mondo risuonava in questi giorni di ottobre un ritmo sospeso tra reggae e new wave, però dietro questo sound leggero si nasconde una storia decisamente cupa, cioè la cotta proibita tra una studentessa e il suo giovane professorino, tormentato dal desiderio e dalla paura dei pettegolezzi. Una trama quasi cinematografica firmata Sting, che prima di diventare una rockstar globale ha fatto veramente l'insegnante. I Police, questa è Don't Stand So Close to Me.

amore folle per i Police quando è uscito Zeniara Mondere, quel disco lì. Io sono le 20 di lunedì, ok? Lunedì 12 ottobre. Un abbraccio da Rita che vi sta parlando, Roberta in regia. Quelle di Portami a casa Kiss Kiss, ancora un'ora insieme con la musica più bella in arrivo per voi. Somber, Mika e subito Cesare Cremonini con il suo nuovo singolo Paparazzi.

Prima Cesare Cremonini, poi Mika ed infine Somber, perché è Radio Kiss Kiss che stai ascoltando, dunque ti spetta di diritto la musica più bella. Siamo appena a metà ottobre, amici di Portami a Casa Kiss Kiss, e mentre stiamo ancora decidendo se mettere il cappottino oppure il giubbottino di jeans, Alanis Morissette ha già sferrato il primo colpo natalizio. Oggi ho letto che l'icona del rock alternativo ha appena annunciato il suo primo album di Natale, intitolato Good Weather for Immaculate Conception, e uscirà il 6 di novembre. La mossa di Alanis Morissette mi sembra più che chiara. L'obiettivo è battere sul tempo la concorrenza spietata di Michael Bublé e di Mariah Carey prima che si sveglino dal loro letargo stagionale, no? Dice, ha detto, voglio proprio battere tutti sul tempo, batterli e giocare proprio d'anticipo. Certo, fa un certo effetto pensare che la regina della rabbia anni 90, no? Cioè, stiamo parlando di Alanis Morissette, quella di You Oughta Know, ora canterà Silent Night insieme a Steve Martin. Isn't it ironic? Mi viene da dire come cantava lei, ma tanto tempo fa.

il sole di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Ho detto che Alanis Morissette si è portata avanti con l'album di Natale, ma in realtà non è così, perché siamo al 12 di ottobre e Mariah Carey, che pure ho citato qualche istante fa come la regina del Natale, ha già annunciato il suo tour natalizio. Nei supermercati inglesi i dolci di Natale sono arrivati sugli scaffali a inizio settembre. Quindi amici, siamo in pieno Christmas creep, così si chiama, no? Quella è la definizione scientifica che gli esperti usano per quel fenomeno economico in cui i negozi e gli artisti anticipano il Natale sempre di più, anno dopo anno. Stiamo per cancellare l'autunno e anche Halloween, finalmente direi. Tra poco festeggeremo Ferragosto direttamente con il panettone in spiaggia, quindi la competizione commerciale è così spietata che se non ti sbrighi a fare l'albero di Natale e a farlo ora, Babbo Natale rischia di ignorarti proprio per manifesta pigrizia. Non sia mai. Justin Bieber arriva per voi.

0: Kiss a te che ami preparare il pane in casa per risentire i profumi della tua infanzia. Kiss a te che quando siedi di fronte a uno spartito le tue dita vengono guidate dal cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss Kiss.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss Kiss.

0: Kiss.
1: Nel cuore dei boschi dell'Himalaya vive un uccello spettacolare dai colori molto cangianti, è il fagiano himalayano, proprio così si chiama. Questo animale ha un canto inconfondibile che da millenni usa per difendere il territorio, per trovare un partner, eccetera. O almeno lo aveva fino a poco tempo fa questo canto melodioso. Perché a causa del rumore causato dall'uomo, quindi tra strade, turismo, cantieri che avanzano anche in alta quota, questo splendido volatile è stato costretto a cambiare radicalmente la propria voce. Quindi per riuscire a farsi sentire sopra il frastuono umano di sottofondo, ha iniziato a modificare le frequenze del suo canto, accorciando le note e rendendole più acute. Questa notizia è la prova proprio che il nostro impatto sul pianeta Terra va ben oltre lo smog che respiriamo, la plastica nei mari, bla bla bla. Insomma, l'inquinamento acustico è un problema ovunque e sta anche riscrivendo la colonna sonora della Terra, costringendo quindi gli animali a mutare i loro comportamenti naturali pur di sopravvivere.
0: Green Kiss.

La ragazza di Bratislava, Adela, su Radio Kiss Kiss e Nina Lei. Allora, la rettifica di Brian May è notizia di oggi. Non so se avete letto, lo storico chitarrista dei Queen ha dovuto fare una rettifica, un dietrofront. Non ho detto che i Queen non faranno più tour, ma perché mi mettete in bocca cose che non ho mai detto? Allora, nelle ultime ore i cuori dei fan dei Queen, perché sono ancora milioni i fan dei Queen nel mondo, diciamo i loro cuori hanno saltato un battito a causa di questo gigantesco malinteso. E tutto è partito da un'intervista in cui Brian May ha confessato di volersi godere i nipoti e l'astrofisica, che insomma in uno della sua età ci sta, no? I media però hanno subito urlato all'addio definitivo ai live, ma il leggendario chitarrista è dovuto intervenire di persona sui social per spegnere l'incendio. Ha detto: no, non ho mai detto che i Queen non faranno più tour, ho solo preso una pausa personale, non potrei mai dire mai. E quindi insomma ha parlato anche dei progetti che sta portando avanti insieme ai superstiti della band. I Duran Duran invece si stanno preparando ad un Halloween decisamente da brividi, ecco, perché il 31 ottobre accenderanno la famosa arena di Londra per un live che è diventato oramai tradizione. Ogni anno lo stanno facendo, travestimenti, scenografie spettacolari e cover inaspettate. Forse suoneranno anche questo.

era Pressure Off, grande successo del 2015 Duran Duran con Nile Rodgers e Janelle Monáe, ma questo pezzo qui lascia spazio invece a un new kiss. Si tratta del nuovo singolo di 22 Simba, che oramai abbiamo conosciuto, amato e apprezzato, e si intitola Ne vale la pena.

sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: la tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Yes, yes.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
3: Kiss, kiss.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss Kiss.

Stupid Song di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Stupid Gossip, avrà pensato la stessa Rodrigo, anche lei ha dovuto fare una precisazione in questi giorni. Sono single, ha dovuto dire, perché i social, come probabilmente vi sarà capitato di leggere, hanno creato una vera e propria ship mondiale, dimostrando che tra lei e il fenomeno italiano della Formula 1 Kimi Antonelli ci fosse una storia d'amore, una storia d'amore segreta. Tutto è nato dal video di questo ragazzo ricciolo avvistato a un concerto della Rodrigo. Peccato che fosse un tizio che nemmeno per sbaglio gli assomigliava ad Antonelli e che Antonelli in quel momento si trovasse a chilometri di distanza su un circuito automobilistico. Comunque, a spegnere definitivamente i motori della fantasia, ecco, ci ha pensato appunto la stessa Olivia, che ha rotto il silenzio dicendo: ma sono single, non mi rompete i coglioni. Magari non ha detto proprio così, ma l'ha pensato. Dunque, niente amore ad alta velocità per ora, a correre veloce è solamente il gossip di TikTok. I really don't like your point of view.

su Radio Kiss Kiss, la storia di Shoji Morimoto. Stavo leggendola e la stavo commentando con la mia amica Robertina Sepe in regia. Allora, Morimoto è l'uomo giapponese famoso a Tokyo come il nulla facente in affitto, ed è un caso sociologico globale tanto reale quanto incredibile. Allora, tutto è iniziato nel 2018, dopo che il suo superiore in una casa editrice lui lavorava lo aveva licenziato, criticandolo perché non faceva nulla e non dava alcun valore aggiunto all'azienda. Quindi lui ha preso questo problema, questa cosa che gli è stata detta, cioè tu non vali niente, ti pago per non fare niente, e l'ha trasformata in un business redditizio. Ha iniziato a noleggiare la sua pura presenza, quindi se stesso, per 10.000 yen a sessione, quindi circa 60-70 euro. E il suo lavoro consiste letteralmente nel non fare niente. Ha messo un paio di regole: rifiuta prestazioni sessuali e lavori fisici faticosi come i traslochi, non dà consigli, non fa lo psicologo, non avvia conversazioni se non esplicitamente richiesto. Lui accompagna semplicemente le persone che non vogliono stare da sole. Cioè, pensate che c'è chi lo ha pagato per farsi guardare mentre puliva la stanza, c'è chi l'ha pagato per farsi fare ciao ciao dal finestrino del treno alla partenza, chi per andare sulle altalene, chi per indossare un abito tradizionale senza il giudizio degli amici. In pochi anni questo è diventato ricco. È una storia che fa sicuramente sorridere, però sotto la superficie nasconde una verità spietata sulla nostra società. Cioè, siamo così connessi eppure così isolati che la semplice presenza fisica di uno sconosciuto priva di pretese e di aspettative è diventata evidentemente per qualcuno un bene di lusso che è disposto a pagare. Let me tell you.

La beata spensieratezza del lunedì sera di Paul Russell qui su Radio Kiss Kiss, e si chiude il nostro appuntamento di oggi. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19, puntualissimi come sempre, con la mia amica Roberta Sepe in regia, che saluto e ringrazio, con Stefano Piccirillo, che sono molto felice di ritrovare, io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, come sempre, come da tradizione, immancabile appuntamento della sera. Mariah Carey e Whitney Houston in arrivo per voi ora con When You Believe, grande history kiss del 1998, da Rita. Buona serata e Kiss Kiss a tutti!

Quando dovevano fare il disco insieme Mariah Carey e Whitney Houston, tutti pensarono: due dive a confronto, cosa nascerà, quale sfida in sala di registrazione. Invece venne fuori un'amicizia e una stima inaspettate davvero per incidere When You Believe dal Principe d'Egitto. Ma buonasera! C'è Io, Tu e Kiss Kiss. Un minuto dopo le 21 scatta ufficialmente il nostro appuntamento serale della settimana, dove i ricordi incrociano le vostre emozioni, la vostra serata alla guida di rientro, di andata per il turno di notte, semplicemente a zonzo in giro, perché non è vero che il lunedì sera non esce nessuno, anzi magari se ne approfitta qualcuno per trovare meno folla in giro tra locali, ristoranti e comunque svagarsi un po', che ci sta bene, insieme a tanti appuntamenti che caratterizzeranno la nostra comitiva della sera. Stefano Piccerillo vi sta parlando, insieme fino alla mezzanotte si parte con le Cats High.

Comitiva, adesso ci riprendiamo. Ho appena portato 6 ragazze scatenate per fare baldoria, allegria e ascoltare il loro nuovo singolo, già una hit virale. Si chiamano Cat's Eye. Questa Animal, buonasera. Lunedì solo gli artisti top. Nella prima parte incontriamo le storie, ad esempio, di Bruce Springsteen, che dopo il successo di Born in the USA del 1984 diede vita a un vero e proprio fenomeno. Oggi si chiamerebbe virale, ma dal vivo, con dei tour indimenticabili e soprattutto con una serie di amici musicisti che caratterizzarono la seconda metà degli anni 80, o almeno in parte. La band si chiamava appunto E Street Band. C'era Clarence Clemons, c'era il mitico Little Steven, poi ognuno di loro incideva delle cose molto interessanti anche dal punto di vista solista. Insomma, era una formazione di amici ben consolidata. Cosa accadde invece nel 1989? Bruce Springsteen decise di sciogliere la mitica E Street Band e cominciò un lavoro non con i musicisti fissi, ma con dei turnisti di sala di registrazione che potevano suonare con Bruce Springsteen piuttosto che con altri artisti del panorama mondiale. Cambiò anche la sua vibe, si direbbe oggi, per quanto riguarda gli arrangiamenti. Un esempio, 1992, Human Touch.

Ci siamo presentati bene, accompagnati dal boss, per inaugurare il lunedì sera degli artisti top nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. C'era già bisogno, e senza i social, senza la digitalizzazione, di un contatto umano più profondo, e si lamentava di questo vuoto Bruce Springsteen. Pensate la bellezza di 34 anni fa, nel 1992. Tra l'altro uscita epocale, perché Bruce Springsteen pubblicò non solo quest'album, ma anche Lucky Town nello stesso giorno, due LP, due long play nella stessa giornata. Oggi un fatto eccezionale: già per fare un album abbiamo una sequenza di singoli da parte degli artisti contemporanei, e difficilmente poi tutto questo sfocia in tempi brevi nella pubblicazione di un album. Nel 1992 non dico che era un'abitudine, già negli anni 80 ad esempio per la musica italiana ci fu il primato da Guinness in Italia di Edoardo Bennato, che aveva due album nella stessa settimana, tutte e due nuovi, Nessuna raccolta, Nessun guetta stizza, accompagnato da un altro di inediti, in testa nelle prime due posizioni degli album più venduti in Italia. Grandi artisti, anche molto prolifici. Il contatto umano e anche la paura dell'amore, un tema decisamente attuale negli anni 20, ma pensate, nel 1985 Eros Ramazzotti mise i puntini sulle i quando si doveva affrontare per la prima volta una storia importante.

scattano le prime emozioni nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. Eros Ramazzotti, 1985, quante scuse ho inventato io pur di fare sempre a modo mio la fine di un'adolescenza sentimentale, scappare per paura di un grande amore, poi l'incontro inevitabile e quindi la resa sentimentale in una canzone che lo iscrisse già tra i grandi nomi del Festival di Sanremo per i giovani, per poi vincere l'anno dopo anche tra i big. Ritrovo anche i nostri ascoltatori della sera che sono sempre speciali, un campione di lavoro, visto che il lunedì, pur se sta andando in archivio, il nostro Danilo da Bari. Quanto è bello sentire anche te, Danilo, e leggerti. Il fatto che tu stia facendo due turni attaccati ti pone subito al primo posto della categoria lavoratori, compresi i lavoratori della notte. Poi Caterina, Dani, Pierpaolo, Eliana, 347 490 0042, anche perché nel corso di questa sera, come tutte le sere, abbiamo tanti modi per interagire insieme. Torna colui che attraverso lo pseudonimo di The Real Slim Shady, ma anche il suo Mr. Hyde della mente, impattò in modo pazzesco nei confronti delle classifiche e del pubblico. The Real Slim Shady, sto parlando di Eminem.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss
1: Kiss. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss, kiss.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Yes, yes.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Yes, yes.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Ad esempio fare gli auguri a Luca Carboni, che ne compie 64, un mito vivente della musica italiana.
1: E le fragole lo sa, col limone lei lo sa, fanno male, male, male senza amore.
0: Fragole buone buone, da Ci stiamo sbagliando ragazzi, da un album Carboni che lo impose per la prima volta 42 anni fa. 64 anni, ci vorrebbero 64 canzoni. Il cantautore è cresciuto in trattoria con il mitico Francesco Guccini.

Ha passato tante generazioni di artisti, di musicisti, la trattoria con Guccini, l'incontro con Jovanotti, con Cesare Cremonini e tutta la scuola del cantautorato. Della sua Bologna nasce il 12 ottobre 1962.

Tanto affetto per Luca Carboni, ancora auguri, buon compleanno. Quante volte lo abbiamo scarrozzato qui in radio per le interviste e intervistato. Naturalmente anche lui un grande amico della nostra meravigliosa radio che è Kiss Kiss. Comitiva Good Charlotte, la ricordate? 21 2005 da I Just Wanna Live.

Questa la dedico a tutti quelli che sono solo tornati adesso dai closing party a Ibiza quest'ultimo weekend di metà ottobre, 21 e 35. Quanti anni avverti? 80 dopo quel fine settimana, perché questa sera un anno una canzone diventa speciale. Non ti chiedo quanti anni hai e di scriverlo via WhatsApp, ma sempre via WhatsApp o magari anche con una nota vocale, quanti anni ti senti stasera lunedì inizio settimana, anche molti meno magari per lieti eventi, gioia, felicità nella tua vita quotidiana. 347 490 0042, quanti anni avverti in questo momento nella tua persona, eh? Per un anno una canzone, ci divertiremo anche così più tardi. 24K Golden Mood.

0: Eccoci qua, anche perché dobbiamo mettere un disco nuovo mentre sto ascoltando i vostri vocali per un anno una canzone, tutto live, tutto comitiva. È la serie televisiva, è la storia degli 883, è l'autentico Max Pezzali, la nuova, si chiama Le Ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
5: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: perfetto su corede.it.
1: Kiss, kiss.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss

0: Te ne senti 25 dopo aver ascoltato Moving to the Sun di Ugel, e hai ragione, ascoltatrice Eliana. Intanto prima abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno a Luca Carboni, c'è anche un titolo ripescato da voi che secondo me è bellissimo.
1: Anche persone silenziose, l'album fantastico.
0: Molto bello, grazie amico appassionato di musica. Intanto piccola parentesi per il calcio di Serie A, che vive anche di lunedì tardo pomeriggio. L'Atalanta è tornata a fare l'Atalanta, anche se in 10 con un'espulsione ha battuto il Venezia 3-1. Siamo all'intervallo invece allo Stadio Grande Torino. Torino Udinese punteggio 1-1, questo il parziale del match che chiude poi il turno di Serie A cominciato sabato dopo la maxi sosta della Nations League. Scan Canensi con You Save Me.

0: la mia lei diventa la tua baby è anche un problema della mia lei e non solo di una girl world wasted, come viene definita da Anna. Questa è Radio Kiss Kiss nella comitiva, le vostre riflessioni anche rispetto agli anni che sentite di vivere esattamente in questo momento.
1: Buonasera Kiss Kiss, sono Francesco da Salerno. Ciao. Non ho un'età specifica che percepisco, magari stasera ho il perenne disagio di sentirmi costantemente in ritardo, nonostante io mi guardi intorno e vedo che i miei coetanei apparentemente sono molto più indietro di me in ambito lavorativo e in ambito sociale. Io vivo questo perenne disagio di sentirmi costantemente in ritardo, ma allo stesso tempo penso che vivere sotto pressione, questo tipo di pressione, sia un privilegio.
0: Esatto.
1: E che quindi in sostanza il successo non arriva per caso.
0: Assolutamente.
1: Bisogna sentirsi così. È una
0: vero.
1: Fortuna.
0: Grazie. È un bellissimo messaggio, ti faccio i complimenti. Si chiama anche forte autocritica, cioè nonostante si vada estremamente bene o forte, si viaggi ad una velocità diversa dal contesto lavorativo che ti è intorno, dal tuo ambiente o comunque dai ragazzi che frequenti, è la sensazione molto spesso, te lo auguro di tutto cuore, dei vincenti. A proposito di dischi che invece hanno vinto nella storia, 1984, una fuga e un disagio rispetto a chi non era avanti anche nelle scelte di genere, per collegarci al vocale. I Bronski Beat, quelli di Small Town Boy.

tratto da una storia vera dello stesso Jimmy Somerville, costretto a scappare dalla sua piccola città di provincia per pregiudizi e per vivere le sue scelte di genere in modo molto più sereno. Canzone anche da risvolto sociale importantissimo, Bronski Beat, Small Town Boy. Per non parlare dei suoni che hanno rappresentato l'identità della musica anni 80 e della tra poco vi telefono per un anno una canzone, vi telefono anche nel corso della serata per Rispondi e Vinci, perché anche questa sera ho portato con me la t-shirt celebrativa da regalare a uno o una di voi nel corso di O2 e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando dalle 21 alle 24, 10 della sera, scatta la dedica a Milano.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
2: Questo lunedì Un anno, una canzone lo dedichiamo non alla vostra carta d'identità originaria, ma a quanti anni vi sentite sul gruppone, un po' perché lunedì sera uno avverte qualche anno in più, però è stato molto bello il vocale che vi ho fatto sentire qualche minuto fa, prima dell'History Kiss, da parte di Francesco, se non erro. Cioè, si sente a disagio per l'età che prova, perché si sente troppo veloce rispetto agli altri coetanei che vanno un po' più lenti. Questa è una sensazione quando vai a mille, pretendi anche che gli altri che lavorano intorno a te possano mantenere, insomma, quello status, quel range, quella stessa voglia che hai tu, e dentro succede un vero terremoto quando tu hai una voglia incredibile di fare una cosa, ma questo capita anche nella vita privata, arrivi pieno di entusiasmo e poi gli amici o la persona cara non hanno quel mood lì, no? Ti senti un po' da rosicare, ma da soffrire tantissimo. È una sensazione che purtroppo ho vissuto più volte nella mia vita, quando sei a mille e vorresti che tutto intorno a te funzionasse alla perfezione. Quindi mi ha fatto riflettere e lo saluto e lo ringrazio. A partire da questo momento potete aggiungervi alla fila di Un anno, una canzone. Quanti anni avvertite questa sera? 347 490 0042, perché tra poco ci collegheremo con una di voi per chiacchierare, parlare delle vostre emozioni e perché avvertite quest'età specifica proprio questa sera, insieme alla canzone che ha segnato un po' la vostra esistenza in termini di ricordi. Ora Naughty Boy con Sam Smith dal 2013.

0: Se lo dici tu, ci crediamo. Olivia Dean, It's so easy to fall in love with me. È così facile innamorarsi, secondo te, Rosa? Buonasera, come stai?
1: Buonasera. Sto bene, grazie. Diciamo, sono stanca.
0: Quindi non bisogna parlare d'amore, bisogna parlare di letto, andare a dormire tra un po'.
1: Bravo, bravo.
0: Anche perché Rosa mi ha scritto un messaggio per un anno, una canzone. Lavorato tutta la giornata. Quanti anni avverti questa sera, Rosa?
1: 70.
0: Ma hai una voce ragazzina, comunque. Vedi, 70 anni perché di cosa ti occupi?
1: Faccio la tata tutta la giornata, ho tre bambini che mi occupo di tre bambini.
0: Tre stupendi bambini che saranno delle pesti incredibili ascoltando il tono della tua voce.
1: Cioè, sono... sì, sono nell'età più critica, 6, 4 e 2 anni.
0: Complimenti, già uno vale doppio, quindi insomma ti facciamo davvero i complimenti. Quando hai cominciato a fare la tata?
1: Diciamo quando la bambina aveva 4 anni, 2 anni la prima e gli altri 2 li ho cresciuti io.
0: Ok, quindi praticamente davvero una seconda mamma sei adesso.
1: Sì,
0: al di là
1: sì,
0: dello...
1: sì, infatti tutta la giornata lei lavora, quindi me ne occupo io.
0: Ok.
1: Da scuola a mangiare tutto.
0: È vero, è vero. Quindi arrivi a quest'ora, io ti faccio i complimenti per ascoltare Io, Tu e Kiss Kiss alle 22:13, perché davvero meriti non solo la canzone della tua vita, che ho già trovato, perché tu non hai 70 anni ovviamente, ma sei del 1975, perfetto. E allora, da novella cinquantenne da un anno a questa parte, ti meriti non una canzone, ma un'esclamazione, che è mamma mia. E te la dedico con tutto il cuore, Rosa, e buon lavoro per domattina. Yabba, un anno, una canzone speciale, ma quali 70, sei una forza della natura, davvero ti auguro ogni bene, un abbraccio, grazie
1: anche a te e a tutti.
0: Ciao, grazie.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chissà te che nonostante ogni tecnologia preferisci ancora comporre al suono dei tasti della tua macchina da scrivere. Chissà te che aspetti un suo messaggio prima di prendere quel treno e correre da lui. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Kiss Kiss.

Brava Miley Cyrus, così si fa, ricondiviso sul suo profilo la cover fatta da Claude a X Factor, e questo fa particolarmente piacere perché incoraggia i ragazzi poi ad andare avanti. È un bellissimo gesto. Non parliamo più di Miley Gaga, ma quindi torniamo a parlare di Miley Cyrus. Cattiveria. Intanto tu all'ascolto, che sei buono, bello e bravo, buona, bella e brava, saresti capace di riconoscere una canzone in un solo secondo? Ritorna un secondo una canzone. Abbiamo cambiato un po' orario, quindi l'abbiamo messa giù facile. Dai. Vorrei solo risposte sbagliate. 347-490-0042. Quelli precisi, appassionati di musica, possono scrivere titolo e interprete originale di questo secondo qua. Vabbè, io già immagino tutti i vocali che arriveranno. Ma naturalmente, ma stiamo scherzando, ma è, e via, X e Y, tutto a posto. Però ti mettiamo alla prova, magari proprio con le canzoni più conosciute, ce l'hai lì sulla punta della lingua. Quante volte è capitato, non solo a noi che facciamo questo mestiere, ma a voi lì fuori? Sì, è quella che fa, aspetta, non la ricordo, e via, passano i secondi. 347 490 0042, dimmelo.

0: Beh, si fa per riconquistare una persona, quindi si fa per se stessi, poi questo non esclude il fatto che l'altra possa apprezzare. Insieme ad Achille Lauro, Giulie, per noi un secondo, una canzone. Era così facile, ma come nelle migliori famiglie si può sbagliare. Questo è il secondo, manco a dirlo, eppure...
1: Free from desire.
0: Ok.
1: I just got me ring out of free from desire.
0: Come?
1: One more and more. Solo questi mi ricordo, però il titolo non me lo ricordo.
0: Vedi, può succedere con le canzoni più famose.
2: Ciao Stefano, secondo me è Free from Desire.
3: La canzone, secondo me, è Free from Desire dei Galà.
0: Galà. Voi siete bellissimi perché avete sposato la mia causa, cioè le cose più facili possono diventare le cose più difficili. Tra poco invece sarà facile sentire una novità, il nostro New Kiss, prima Nicky Jam e Ricky.

Alla mamma da parte di Lil Nas X, prossimo personaggio che andiamo a scoprire con il suo comeback, il suo nuovo singolo dopo un paio d'anni d'assenza, e un ballerino prima disperato che però ripercorre in flashback tutte le danze della sua vita in World's Greatest.

0: facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di

0: capsule per ogni ora.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio.

Anche nei 70 sarebbe stato un divo del soul, dell'R&B, tra i grandissimi, fonte di ispirazione per la sua musica contemporanea, Bruno Mars con Oh My Soul. Il Torino ha vinto, batte l'Udinese 2-1, 7 punti in classifica per i Granata, e sapete che l'Atalanta invece nel match precedente ha vinto 3-1 contro il Venezia e si porta a 9 punti nella classifica definitiva dopo il lungo turno di Serie A dopo la maxi sosta. Io non faccio soste con voi, vi regalo la t-shirt celebrativa, patto che rispondiate tra chissà forse pochi minuti, una manciata, per Rispondi e Vinci. Ti sto chiamando, ascoltatore, se hai mandato un WhatsApp tra le 21 e ora 22 e 44 secondo di tolleranza in più non c'è problema, per conquistare appunto la t-shirt dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.